Di Clitus Gottwald avete ascoltato Im Tribe House per coro a cappella. Elaborazione per coro a cappella dall'originale per voce e pianoforte del numero 3 da 5 Wesendonck Lieder di Richard Wagner. Coro da camera Accentus diretto da Laurence Quilbet. Ludwig van Beethoven. Rondò capriccioso in sol maggiore per pianoforte, opera 129. Rondò sul soldino perduto. Pianista Anatol Ugorski.

0: Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Rondò capriccioso in sol maggiore per pianoforte, opera 129. Rondò sul soldino perduto. Pianista Anatol Ugorski.
1: Johann Sebastian Bach, suite in la minore, Bach Werke Verzeichnis 818. Allemand, Courant, Sarabande et Dable, Gigue. Cembalista Pietri Ambelder.

0: di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Suite in La minore Bach-Werke Verzeichnis 818. Cembalista Pieter Jan Belder.
1: Johann Sebastian Bach, concerto in La minore per flauto, violino, clavicembalo, orchestra d'archi e basso continuo, Bach-Werke Verzeichnis 1044. Allegro, adagio ma non tanto e dolce, alla breve. Claire Guimond, flauto. Chantal Remillard, violino. Hank Knox, clavicembalo. Orchestra da camera Arion, diretta da Jaap ter Linden.

di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Concerto in La minore per flauto, violino, clavicembalo, orchestra d'archi e basso continuo, Bach Werke Verzeichnis 1044. Claire Guimond, flauto. Chantal Remillard, violino. Hank Knox, clavicembalo. Orchestra da camera Arion diretta da Jaap ter Linden.

Franz Schubert. Sonata in sol maggiore per pianoforte D894. Molto moderato e cantabile. Andante, menuetto, allegretto. Guillaume Bellom, pianoforte.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato la sonata in Sol maggiore per pianoforte D894. Guillaume Belhomme, pianoforte.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia in Re maggiore K185, 167A. Allegro assai, andante grazioso, minuetto e trio, adagio, allegro assai. The Academy of Ancient Music, Jaap Schröder, continuo, Christopher Hogwood, direttore.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia in Re maggiore K185 167A, The Academy of Ancient Music, Jaap Schroeder, continuo, Christopher Hogwood, direttore.
1: Albert Roussel, Sinfonia numero 2 in Si bemolle maggiore, opera 23. Lent, modéré, très lent. Orchestra Nazionale di Francia. Charles Dutoit, direttore.

Allegro non troppo. Cadenza Joseph Joachim. Adagio. Allegro giocoso, ma non troppo vivace, poco più presto. Janine Jansen, violino. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Sir Antonio Pappano, direttore.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Concerto in Re maggiore per violino e orchestra, opera 77. Janine Jansen, violino. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Sir Antonio Pappano, direttore.
1: Edvard Grieg, Peer Gynt, brani scelti dalle musiche di scena, opera 23. Dall'atto primo, preludio, le nozze, Halling. Dall'atto secondo, preludio, ratto della sposa, lamento di Ingrid, Peer Gynt e la donna verde. Dal cavallo si riconosce il cavaliere, Springer, nell'antro del re della montagna, danza della figlia del re della montagna. Dall'atto terzo, morte di Ase. Orchestra Sinfonica Nazionale dell'Estonia, coro maschile nazionale estone e coro femminile Elrain, diretti da Paavo Järvi. Maestri dei cori Hans Sotz e Tia Esther Leutme.

0: Di Edvard Grieg avete ascoltato Peer Gynt, brani scelti dalle musiche di scena, opera 23. Orchestra Sinfonica Nazionale dell'Estonia, Coro Maschile Nazionale Estone e Coro Femminile Elrain diretti da Paavo Järvi, maestri dei cori Hans Sotz e Tila Ester Loitme.
1: Heinrich Ignaz Franz von Biber.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Lunas 12 ottobre, li mesa la doi domsti, ntra bangunial notiziar dan cui vadis Martina Rier, che va saluta al microfon, Stefan Piazzi, cura la pert tecnica. Un cui al marciada se grassa con una festa tradizionale che ne piert nia da si faz fascinazion, on tau zun valguna impressions. Rus non pona da politica, la legge litela nuova e unida data pronsta di a Roma, ma c'è niel pa di ladings, n'analisa la situazione fes per naus David Lartschneider. Al plan de Mareo, io linea run inaugura la santa nuova della Croce Blanca, i col an di gang nuov, tut cas, in modo pluta cas da mesaura da notizias, informazions e approfondimans da la valedes ladines. Ma già andiamo a provare. Un cuore è il marcià da segrassà con aorti gioi. Il gran marcià, il maggior antan l'an, che vanno a tuagì l'una stola segra da sa con che è la seconda domani d'ottobre, gianci fuori la maggior festa popolare da Gardaina, perché l'alcol vanno ad alerg gianci da tutta la valeta mancia da scialdi più da lunch. Tra il nani anche a pudu mancia, Simon Moroder è bello in quei dams di stat sul marcià e a teuzù de più impressions.
2: Il marcià della Segra da Sacung è diventata una festa e la tutta gradina si incontra. Tiani e con l'aiuto della Lies siamo da trupp. Audion valguna uges tutto su un tal marcià.
3: C'è un po' il marcià più, tutto più piccolo, tutto più della buona. E sono il rum di stonci, stiamo di gung. E già lì si vuole mocca su un quei, perché ma se no, c'è un po' il stiamo da... Da corni, il bierce si del dut, gang format al fever, la platta dal bestiam. I sang, selme fun stanchen, un grumon, da un affine. I gent, mod plu, sa ka folle, i paures que j'ai, i pa folke, la rasle jata i paires, i dan quei, ni ni a tamul, kik jata i paires.
4: Lia bella, daik. Tutta la lista in anstang ad i rati che il fish monch boom per la lista, il schmort tragic, sto ni ad alla fin sata punch ora zec, il ja, perché il proprio inch per merit la lista, ma marciata an vif.
2: Trupp sagt Jans, il orange sotto patron, ne laura ni adut li, de plu la berstotz, kir schlutes.
5: Kaji ben tradition, ke marcia se grassa con Jons pour marcia, e san conton pour con d'autri, pour. Bank pour qui compra c'est qui compra de manco il y a bank une occasion de s'encontrer de une vieille gente que vais toute l'année et pour voir mes finis un tol ngoti s'encontre et stampe d'um
2: ça quand faut voir que je marche à l'occasion pour comprendre la cause ce que n'a droit pour l'hiver
5: comprendre pour l'hiver gratis ni à plus et qu'il y a pour trop gratis pour une occasion de s'encontrer pour une bonne fête et pour voir mes finis un marche à et compra pour tes piculottes ce que n'a droit ma compris pour l'hiver radical il n'y a plus de danquoi.
6: Je crois que vedi al marcià bel da fort da con mi genitori da pitla coi nans e chevia. Ma sa bella già che j'ai una festa là che vex gent che vex ni adut lang, che lui di che duc va e duc san conta e nia. E quand il y a bel temps, il y a moins plus belle, à poi il tout un peu plus locker, il va avec une nouvelle robe. Non, belle, chien, vous savez, là, j'ai un marcha.
2: Le marcha est cru, trop alliés et trop stanche. Et donc, c'est la somme de Davanievelk.
7: Et diciamo che veniamo qui a Ortisei sempre molto volentieri, perché i clienti rispondono molto, molto bene ai nostri prodotti.
8: Siamo che trop siamo da. Je pense che anche quando i piccoli moutons, poi già danno 50 lire, o danno la boutons un po' 100 lire. Compré la britula, le pitel ta queens, compré il mandorlato calfa. Il calfa pa tout, ça m'a dit d'un coup, il doute à la belle robe que faut sa carnia. Je vais troupe souvent, mais ni à troupe compra. Madame sa chante à Jockey Matin Possul, Stanti, Union World Savannah Sectu, pour grand fortune qu'un coup, il bel temp. Et pendant un pitel pire ou deux pires, compré un plus au riz. I va i paer si anga manonri. Pazanti comprem paer a una i bambel, ma poson gi a stoi uus, l'ando. A po muson dat freor a niad, te comprem paer, ma tu mus mangi ne kai uus.
2: Nan contan c'è trop turist, i personas da la valle des Ugines.
9: Noi venion ca de spesche, o ven bel che ogni an venion ca, perché le ben una bella occasion da trover duc. Si come che io son di stazion, sono rifugio, allora passa duce chi c'è che denire sto così, poi è una buona occasione per venire qua, andò a vetroer, a venire da retorno.
2: Il marcià de Segra Sacon, in cerca staino, una festa per tutta Gardaina.
1: Una festa che giriamo in anto in cui tutto il dì e sarà sempre un argomento in snuot da trail. E mo don argomento, rusnong di una questione che è unita debattuta da sangue di spassei, la legalità e la nuova data prole na passeda del Parlamento. Per la litazione in stossa, nel Stato di alcune sorprese, la legge che premiaia la maggioranza e dessa garantì la stabilità del governo. Gitt d'angora il enes di discussioni critiche, stantre l'autor sung il bonus per la maggioranza, fat su misura per il governo de Zanko, che li ogni critica, e tant al dut la provincia de Bulzang, e l'oni polemizza sung la partizione nuova di certi litei. Una mutazione che è unita critichata con ragione, dice il pubblicista David Lartschneider, che analizza più avvisa la questione.
10: Ma si dice, è anche ragione, già che i tre certi litei che fanno fuori troppo nascunanza per cialè della mandranza tudescia, e sono un po' battuti via il battiglione di vers a una sicurezza per gli italiani, mi sono potuto in Stato italiano e io vai gite la critica diretta quella da per Tudescia in c'è il gran partito, la base del gran partito, la che si insomma il gran partito non è tenuto conto di quella la base.
1: C'è che ha mangiato fin da tutta questa discussione, al do da David Lartschneider, e il ponte tu duda della gruppa da Rujne da Ladina.
10: Qual è la piccola rappresentanza di Ladins? C'è il din può essere per i Ladins, duccia di Briada, vesti rappresentare un de il Parlamento italiano, che lo dice un la Camera dei Deputati e un il Senato. Che fosse senza altro da Svempensiere, senza altro la scelta in Sfè, d'altra mandranza, se non è tutto d'altro, il francese per rappresentare, perché per noi tutta l'altra mandranza che è una rappresentanza a Roma di una certa sorta, un titolo di Guni.
1: Ma non è a Roma, non vengono i Ladins, non concedrei. Non è altra mandranza, non è l'altro consiglio e la giunta provinciale.
10: Quel che è il consiglio provinciale non è una regione, ma una dipendenza dalla maggioranza politica, che lo dice dai partiti, e dalla maggioranza etnica, che lo dice dagli italiani e dal tudesco.
1: Il modem vuole per la commissione legislativa, o la che i Ladins ti mangi la percentuale di proporzi che ti dà già alla regione da vai in si rappresentante da oggi alla gruppa di Rujneda tudescia e che l'italiana. Nci è lanciato il tribunale amministrativo tar.
10: Che possa fare un tribunale o una giuria, ma tu da dum da 4 tudesci e 4 italiani, tolla decisione per i Ladins.
1: Al do David Lartschneider ne s'imponia la politica nia a sé per mudare la situazione.
10: La politica musa se da fe a ciò che muda in questo caso la legge litella, che lo dico sarà organi legislativi, alla din court un parlamento di Südtirol, che fosse il consiglio provinciale di Südtirol, o da per di esponenti Ladins, che non fa la proposta per mudare la legge litella con la garanzia dei due Ladins del consiglio provinciale. Che fosse la rata saurida fe, e la di tutta, se il gran partito di maggioranza chiesa, che il vincere monge non è me da una non perde, ma può essere da due perde, perché fece io suanz, ma vuoi che venga portata in questa proposta.
1: Kankel sarà da Giela Urnes, Lankewang, literai Ladins in orte provinzie de Svalivas e de Cerchli de Svalivas. Sparti una na valeda dall'altra.
10: In genere, muss un po' dire che non sono niente dalla Veles, ma l'unicampo amministrativo sono altri sparti. Perché non sono niente un comprensore Ladin, un rayon unitario Ladin, la sanità, ma anche la cultura, anche il sport. Quel giusto. Da sang a tenia dom i Ladins e a portare in ant un c'è interesse di Ladins.
1: I Ladins restan cinanci parti, sono duci li vei, senza ragione da podai sa amministre in stasch.
10: In sono nia boni modi smetra dom, canti nia 5 minuti d'an la doge, ma belau 5 minuti d'ora doge. Poi dici, sono bella politica, tu leve un dì all'an o 5 minuti al dì o un'ora all'ena per pensare da che pompa ti dai la dins de plu che i possa se auto-amministre senza avere una dipendenza etnica e politica partitica.
1: Ha detto il pubblicista David Lartschneider in conto la legge litella nuova da quella che non è in ogni unità in conto la realtà ladina. Ben due ragioni per fare festa il Stato in Ira al Plan de Mareo. La sezione della Croce Blanca non è mai potuto festeggiare il jubileum di 35 anni, ma per l'occasione il Cioni inaugurerà la Santa Nuova. Audion Roman Clara.
11: al plan elinir nu inaugure la Santa Noia de la Cruz Blanca de Mareo. Un moment a spetera trop tamp da duta l'organizzazione de prima iut, ciò che ince la caposizion de la Cruz Blanca de Mareo, Sofia Castlunger, ne sa ditinir l'intervista fatta da Jasmin Ferdic.
12: L'allegrezza è grana e sono dici super contenti la confortun da sen da gite Santa Noia. La ursa motimande de novembre dal 2024, che lo di circa due anni sono sen la pro, la Santa Noia che è più grana, e più moderna, che lo dico, può dunque lavorare più sauri, un gran valore più e che anche in locale, la che può dunque üben, che il nanzi non è mia, e anche più l'erc, per noi volontarsi, da sta fare le servizi di netto, in cia per il de, e in cia dipendenti che ia per il de, che la ora ha più possibilità e sfes più sauri da lavorare.
11: Dore ai la ursa se por due anni, l'idea è nascita cotang denant. Codi aspettata e l'inaugurazione da inir un var importante niama per la Cruz Blanca, mo per tutto il comune di Mareo, al giung Lombolt Albert Palfradar.
13: Alla coste tre palè sono sui 3 milioni, sono più di più, dar avviso ne sangue, c'è mo che mi sono, c'è mo fai conto, mo alle seguiste, c'è le queste esde fora bun. Al ven un investimento per tutta la popolazione, queste strutture sono due canci perché è importante che vengano fatte. È più largo per due canci, è un po' più sauri in strada e è manco rigoroso e chi lavora si sta tre più sauri.
11: Ha detto Lombolt Palfradar da 35 anni in cada la sezione di Mareo na Mango la Calle de Bojan. Lunge una buona infrastruttura e danno a tutte le persone che si dà da fa por datras a tempo pleno su base volontaria, fondamentale. Al giungo il capo servizio della Cruz Blanca di Mareo, Harald Frenner.
14: Lo sviluppo della Cruz Blanca di chi stronte 5 anni al plan è sempre del gran. Sia i mezzi, ma anche le persone, i mezzi interessi più tecnologici, interessi maggiori, e le persone come istruzione, dal primo mese della buona e l'istruzione del professionale.
11: Le sfide stanno da in Köln e più caro di anni la fondazione da 35 anni. Al giung Otto Crafonara che ste d'antri i prims collaboradus la Cruz Blanca di Mareo.
15: Ti va anda 1999, pronte 5 anni lo, mi ricordo che sono stelle prim con due birri in blocco in telefono in ambulanza spogenza mi fa fare l'intervento che di più un'agna ha fatto un paio di Seres de Kurs, die jetzt la Reifeisen alter ethisch, was um für Jüse fein prüm intervansch. Le prüm, kell ich te so an der Meer na Blindarm, kell ich wenn nenja ju, alle ich amo, mio Kollege, kell mit ihm angetlom, i prüm smingisch kell el Pacher Alfred, i kell kell für Jüm para kung el, so mo kapi kapi, wenn nie ich amo Jüse eben, wenn, aber stand sei emotioné, aufgeregt. Muss Bob plan ara mit dem Angi in ultima lauter Schenpenche da so ja fang ein so zum Master Kavan ben.
11: Ester pro la Cruz Blanca in cedi da idete moment ste difficoltà che roman spointless ricordanze di socorridu sur vasso il post. Al jung Otto Crafonara.
15: Al veng vagliate da manè cale pastetto intervont che mi ricordi di più che le soguste che la corriera je longega o la che sun stelle prüm sulle post. Ja, mi su quasi stesso decidere da andare vita o morte, proprio le ding show. E le prime loi c'è più esperienza dal 93, 2 anni la pro, che mi ricordo che mi anche, che non è che le medesime non c'è, ma che le stai che le più.
11: Con il tempo si spomode ma la formazione dei collaboratori news muince l'organizzazione e la logistica. Ci che Romagnol Medemo e la passione di chi che fa esperto dell'organizzazione.
15: Sono più conosciuto da manetta, forse ho parlato in pensione, sono in pensione, ci dite la motivazione da gennante. Io mi sono ben detto che questa non è più una motivazione, questa è una passione. E non sono fatto una bunda la scelta, mi sa tre sono belle, fino a che sono in bunda le fa le facerai.
11: In ciò, Otto Crafonara, la base dell'organizzazione Romani Volontars, vini contributi, vini adesione, e in ciò bagno duda ciò che c'è la caposizione Sofia Castlunger ne sa dit.
12: C'è ciò che ha interesse da noi per noi, dar bella invies da niente da idea. I volontari, che è il cuore e l'anima della nostra sezione, sono dei ne gessera da fania e è chi che ti dà vita a nostra sezione.
11: In ciò Sofia Castlunger, per tu ci interessa e contatti la sezione della Cruz Blanca di Mareo, ciò fong su internet. E in ce sono i social media.
1: Ita la Valbadia Jones accol bilet notizier de nier ons reportat la festa per il preva nuofton Andrea Constantini, cum si nominazions comanc l'ancion capitul nuof per la storia di decanac de Sau Ramont, ca ies anduc per si cont, si cal fa vazzacan. Valentina Redolfi nas dis de plu.
16: Don Andrea Costantini le dan pez, il cognoson miec encenos, il sention.
17: Sono del 71, sono un pezzan, però in una nona che le fodoma, allora insomma sono anche una frefodom, diciamo. Sono stato in apre nel 1998, quindi abbastanza ormai. Esira abbastanza parocchi e adesso da 5 anni sono a fodom.
16: In gira la mettumana una vita ufficiale, adesso che preve decolla. La comunanza ha già dato la chiesa della
17: gira. Ormai esira abbastanza parocchi e adesso da 5 anni sono a fodom.
16: In gira la mettumana una vita ufficiale, adesso che preve decolla. La comunanza ha già dato la chiesa della gira e indena la messa.

0: l'unico decanato che l'ha bisogno di stare insieme per la sua stessa storia, per la sua identità ladina e per la sua appartenenza da secoli anche alla diocesi di Persenon. Adesso non sono qui, però la nostra tradizione, la nostra storia viene da là.
1: Il decanato di Col è dunque diventato autonomo e le venne distaccata la ciadura. Sentì un sunchese l'ombot di Col, Paolo Frena, che ha scombattuto in prima persona per questo.
2: Per la nostra comunità è una gran festa, è una grande speranza, proprio perché è un gran dono da perdere il nostro vescovo, le torna a mettersi il nostro decanato. Le va per me un sogno, perché hai sempre lavorato a questo, sono rai in ciò a ottenere dal vescovo questo e soprattutto ad essere un grosso impegno per noi altri.
1: Adesso, su Ramont, dunque, le ince il decanato de Col, de Fodom, con Itereba e la Pli, e il decanato di de Ampez, che da sempre l'estate per sé con. Sentì un sunchesto anche la presidente dell'Istituto Ladin Cesa de Jean, l'ampezzena Elsa Zardini.
3: Questo per noi è una gran soddisfazione, di unità anche tra la nostra gente, perché se sono separate anche da Ragigia, perdon anche la nostra cultura. Bella non perduta, mangiando i pres che veniva dalla Ladigna, chi ste da Belum, ebrai pres, ma conosce poco la nostra storia e la nostra identità.
1: Con questa unione de canala adesso se può dare girinante con le altre battaglie, che è la per portare la dintegesia, orazioni e letture di Vangeles, le ne impende l'ombol segur. Paolo Frena.
2: Che sarà la prima rivendicazione che noi facciamo proprio come la Digna per poter durare e conoscere l'angazza in Santena e della Messa.
1: Le ence l'Istituto Cesa de Jean che per l'Urerdo Elsa Zardini.
3: Noi sono sempre l'Urac con l'Istituto per fare in ogni caso materiale da Dorenze Gesa, Fodom le più facile, viene un pezzo l'Ena Freppi di Resistenza, perché è un pezzo le gran, troppe turiste, ma insomma vedranno dell'Urac anche con l'Istituto per procedere a fare algo per la Gesa.
1: Alla festa per Don Andrea l'era i Cores de Gesa della Pief e con la Dum, la compagnia di Scizzeri, si studia fe che muie de Eles col Guant. Una festa te piazza il contente della gente. Sentì ondant Elsa Zardini che la conosce Don Andrea da piccolo in su.
3: Don Andrea è un di nostre, l'ho veduto da pizzo cresce, è un buon pre e sono contente anche per il, ma sono più contente noi di essere tutte ad una.
1: E sention Ence Frida Pallabazzer, una sentadina de Col.
4: Una gran festa, si un duce contente da Col che ho nel decano, che ne tenga una con pieve o dom, e sia una famea unica.
1: Cosita Frida Pallabazzer.
5: A Bolzani è l'unità iniziata una conferenza per uscire i rapporti tra traduttori e pazienti ai tempi dell'intelligenza artificiale. A materaggi la conferenza il Stato l'Istituto di Medicina Generale. Audion Alexia Grossi.
6: Test genetics, intelligenza artificiale e biomarcatori nuovi ne poni a sostituire il dialogo diretto di persona da traduttori pazienti. Cosci unior atler, ti dialogs dell'Istituto Medicina Generale teni in sada a Bulzang. Alidan quei ruva tre pazienti dal dottor con una autodiagnosa bella fatta sul web. Ma gli esperti le corda che fe più e jams ne vuol nia di automaticamente travai una diagnosa sgura. Suan si i test fac sul web un rischio che può portare termes e cures che non fossero niente di buon. Teniamo una decina personalizzata, riesce la tecnologia in sostanza importante, ma l'anamnesa, la valutazione clinica e tanto tutto il savoir da scute su, riesce la base di una buona terapia e la grata dentro dottor e paziente. Dentro i relatori del dialogo di Medicina, in stadia Bulzang, c'è il dottor Giuliano Piccogliori, responsabile scientifico dell'Istituto di Medicina Generale, che ha presentato la scomenciativa 12 consigli per una visita medica a Garateda, in via via Bella del 2022. Tre scudagieri di informazioni e placaggi vanno via la persona a s'ingegnare dans la visita fe domande a rugnare una maniera d'avviarta di disturbs della tema e difficoltà personali mancia di referire della ipotesi e di trattamenti bella proiora. Importante lancia a domande se c'è che ne viene a tler a t'idea al dottor il tempo de Bujan e l'informe sull'andamento della terapia. Na buona medicina generale garà la competenza professionale del dottor san conta con l'esperienza personale di pazienti, ha detto Giuliano Piccogliori.
5: L'assessora per la politica sociale Rosemarie Palmer fece l'appello all'organizzazione economica di tematizzare di più la fazione positiva che la migrazione ha per l'economia sottirolese.
7: L'economia del Sud Tirol è in un momento di stabilità e cresciuta con la presentazione vignan di cifre record. Un'economia che è basata sul lavoro di persone che ruota fuori di capo per

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Setta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Na bona saira dalla redazione Rai Ladinia. N'occasion del Dì Mondiale della Prevenzione della Catastrofe, ma l'Agenzia per la Protezione Civile della provincia de Bulsan agina pro a livello provinciale. Domani, merdi, poc dola, 10 d'armes di, sunra la 500 sirenes del Sud Tirol, che per pudai cialedò sedutasi in funzione. La sirenes suneran menuta la longia e coca dit se tratel de na esercitazione. In caso d'emergenza, ma sa sun gidadite, schlu porte si virus. Da studiare in plan da reazione in plan clima, in via radio o televisione, ist ni alla indicazione dell'autorità. In quei lunes, do la segrada sacung, il unitani il maggior marciato l'anno urtigiai, troppo si la lias capita da maiai da bever, il marciaio tiani diventa la maggior festa di cittadini de Gerdaina, ura che tutta la valle da San Conta, troppo artigiani da orange sotto patron, in quei ni a laura dutel di, de plu e la berstot scatani, schlut, zacang, fa vacage marcia, la occasione per cumbreit cosas che na trovava per l'invierno, in vendova e comprova in ce bestiam. Il team Casa domanda che il Vagna Tauciui curso di formazione per i privati che fitta via Maggiungs o quartieres, allora il team Casa tratta una regola ingiusta, ne vede la punia per i hotelieres. Ora di quel costa il corso in grum de soldi, scrive il team Casa in comunicato. Truppes da se sentì chicanei, il da liegere in ante il comunicato scritto al consigliere provinciale Alex Ploner. La giunta provinciale ad Anciuda de Gstan taut la decisione di ublia i privati che fitta via a fe curso apposta. Kurs che paunia custe un king a 3.000 euro. La assessora per la politica sociale Rosemarie Palmer fece appello alle organizzazioni economiche di tematizzare di più l'aperta positiva che la migrazione ha per l'economia del Sud Tirol. Roman Clara.
3: L'economia del Sud Tirol è in un momento di stabilità e cresciuta con la presentazione vignan di cifre record. L'economia che è basata sul lavoro di persone che rui da fuori di capo e tigido hanno occupazione del Sud Tirol. L'assessoria per le politiche sociali Rosemarie Palmer fece per l'appello alle organizzazioni economiche da fare più promozione per l'accettanza di molti dus. Alla dode Palmer ne basta niente da presentare an per an cifras record senza di che do queste cifras il gonotince collaboraduse e collaboradasse da fuori di capo. Il Sud Tirol lavora l'indot 34.500 dipendenti da fuori di qua, tanto dot di settori del fabbriche, dell'industria, del turismo, della cura, dell'artigianato e dell'agricoltura. L'assessoria demanda in cella le organizzazioni economiche stesse cruzie per garantire pagamenti giusti e di buone condizioni di lavoro. Tematizza chi già specie in cella di alla dode Palmer da architem movimenti politici con visioni radicali, ciò che l'aveva la Germania. Se tu l'umpara la popolazione spopodun anticipe chi sviluppi in ciò Palmer. Il presidente della Lega di Giustizia HGV, Klaus Berger, sottolinea che sua organizzazione sa del valore dei lavoranti da fuori di qua. Per via del marcio del lavoro compras di una disoccupazione e la necessità di corriposte del lavoro con collaboratori da fuori di qua. Palmer demanda in dire alle associazioni economiche da facciamo un vare in ant e da collaborare attivamente all'accettanza di cash fenomeni di tutta la società.
1: Il presidente della provincia Compaccio de Brigada con l'assessore Amhof ha presentato il contratto collettivo nuovo per i studafuoc professionali. Dal 2004 in King Alidanquei e la credenza di studafuoc professionali gita su del 40%. Gran aura per caldo renovare il contratto che gli è da belau 30 anni in Cania Plunia Giurna. La cordanza nuova presentata da Anquei dal presidente Sud Tirol e dall'assessore al personale vel retroattivamente dai primi de gennaio de Gstan. Il va già d'ante un aumento della paga e della indennità in una planificazione più flessibile del lavoro per un incontro alla vita di famiglia di Sudafuoc in ciò per organizzare mieci lavori del lavoro Saura Pro che gli via per l'anno passato Statusbank 32.000. L'impegno di Sudafuoc è di gran valore per la comunanza, vestre di Sudafuoc non è niente per Sauri, ma resta un lavoro attrattivo. Attualmente rielta Sud Tirol 27 anni IAI che fece la formazione apposta per un itaucci su al più bras sicuri la loce l'organic di Sudafuoc professionale Casi Santa la strada d'Ruso a Bulsan. Et lo fin a nos notizier de Capravaj Kutasu, Jean Zaninante, con la transmission d'Aikrabs de Sella.
2: RAI Radio Ladin. Fac, avvenimanc, entra unides. Approfondiment.
4: Cinquant'anni di attività e storia del Mar Dolomit è l'argument del nostro programma Snut a calcvedà il bangunì Leo Senonach. Lì è una storia longa mezz secol, quella della nuda doia Mar Dolomit a Urtigei. E lì è una storia di successo, in via da via del 1900 stanzies, che nuda doia pubblica, che ti anni i de genèis se ha trasformata una struttura completa, con de plu nuda doies de dora e de dit per granch e pitli, con saunas de unisort, centre de benste, impudut calc tivandò ai debujans l'attività del nudè e del wellness di temps moderns. Un miercoldi i aluni le curdà i festejà i 50 anni de vita del Mar Dolomit, adum ence con la giaurida della nuova struttura della sauna, fatta in tanca jan, ma una della restrutturazione fatta st quix de geneies per gi varavar con ce che se domanda i temps. Il miercoldi i alencioni festeggia che la persona che accompagna questa struttura importante del Templier de Perduta Gradaina in Tanduc Chijani, dal 1900 stanzies in Chinazan, Karl Malknecht. Egli è stato l'idea d'aur in tlauta dan 50 anni e che la persona che amna la società si stira da presidente per ben mezz secolo. Il presidente storico del Mar Dolomit, la storia di questa struttura, ne ponia un'ispartita da si in uom. E Karl Malknecht è un quei con aus per ne sconte da si vita per e con il Mar Dolomit. Intant, buonasera e de gra de vestr con aus, ma scominciamo con l'attualità, la festa del miercoldi e d'antalut c'è il paunifat da nuov castan.
5: L'ultimo lauch fa che noi siamo duc la sauna muss un Mure un grandiange i kali sta fat stan i kali bangna charta importanza jak li vor de plukes nzea de sta sauna no i no li ban sta ganz blott in ich muss i van di
6: l'intervent che unifat è vraiment important jak sauna ni nem na pitla sauna ma li unifat vraiment de grand laures tutn tauch
5: si li sta fat van de bot de grand laures si sagen sagen na sauna che a una certa grandezza e tanto al duzzan d'autoni d'invierno che anche il van l'ora più freit e per van troppa gente crua a snuzze di questa struttura nia me d'urtigei o de la val ma anche ora de la val
6: e per l'occasione di l'unil curda i festeggiai 50 anni il Mar Dolomit 50 anni questa struttura ma 50 anni in cevo president de questa struttura Mar Dolomit nicali un'argenta importante una storia de successo
5: poi che la sieniera tattel scomanciamante ste tan giut a c'è questa struttura ma la porta proche sono restati 50 anni e sono gli papà d'autric va weiter no, io mi tiri trucli a Angaura dell'idea la responsabilità a gente più giovane no.
6: In ausmenung zurück in Zogri de Laura, de 50 anni, 1900 stanzies, in tlauta ola scomenciau offizialmente, poi estr bel un po' dant, i vo fais le pro dal scomenciamento in casa, es un po' l'idea d'aura la ment che ha ne tu agi dut cant. Co fov la pan tlauta unidas il dei ciul di?
5: Po, io fai stadant, president l'azienda Urtigei, in lauta forme von Dantal Dutti, tu dasch kuniert der Gredeina, kais du mandorna tel struttura. E in lauta son me von da ju, i un dit puesto proon, la Girac una Aktiengesellschaft, altrament doch savang nia col paiejuna tel struttura. E il forma eugen obletr, ma da san juda angen lauta, kien nia plut tran aus, e naus doi un trainant dut kash. I la butà, un abinà i soldi dalla gente e sono stati buoni di mettere a funzionare tutta questa struttura.
6: Mar Dolomit, l'inuom che ti è unidat, un inuom con una valenza in stercia. Gi al mer la Dolomit, un'ultima.
5: Genau, calfoa l'idea, no? il mar che sta per Ega, no? I Dolomit, che castiga anche nome al mer, ma anche da Dolomiten, no? Sì, l'idea è buona, e non so, tra cui, al di d'angui, al Cerinua, mi sono ben contento.
6: Is cumcha ol cun na nuda doia normala per pitli per granch i po var do var tiani cun grum den trvanch e la struttura unida grandida
5: e cali sta fatti no son fa de plun trvanch dan tal dut la pert la sauna la struttura centrela u la compono de cala e ban reste da for la medema ma e ampliamenti stai fai la sauna e i ratic Audi ben laudan dant al dut to pral treda je lang gebelt un vajite im vajskok la jant sproaste so lega via di laurita e je van al grazia con sta struttura
6: ma li mia mela nu da doia de ditli pun ce la nu da doia de dora i cala per pitli
5: ma non son da birt tut lan ora de gschmangs kem so schlug li dan schuda Uns uns mangs vor der Wirt, belsanda, tropische Miani, i kalvan banschatza da sante gradaina. Jak, sang il periodo lacte dis putz feji pal templora in nia pli nia plu chauti li, poi es sta possibilità d'unit locai, e vai si, to il van pitad te curse, o lac un pom pare anche per kaiken sania, ma nos udonk ormai Der Gardein ei jauni je belau du xa da de no i kalia. Ma danke na chacht hat so di situation.
6: Il publik kwan da wo tla nu da doja tan dut lan kia pakal.
5: Po kalia dan tal dut la gent at lo de dut la bal. I van ange la leiser tol su jak tan da lonch sonia. No sonia in konkurrenza kum psnong. Überhaupt nie hans in no son Trupps gewann, neben la la Ballet de la Joux, angetlosch, aktissa, poi ist der plus bel Prsnongie, bel Massagranti, poi il da meora nie la struttura nie ganz gerate da ilo. Jacques Lieban, der bot fura kankte wies, ite, i kalli et lo nie, et lo il schaldi dut plukiet, no, ma kalla da fecu la struttura, no.
6: Gent che vang a nodè, perché gent il posto di Gais, ma senza altri c'è turisti, signore la valeda.
5: E lì è naturalmente i turisti che lo sono c'è anche di casta, e lì è un grumondo petribe, che fita via, che ha una convenzione con la, non da dove i si geste poni di banta nodè, ai paia per i geste, no? I kali je sta na bona kom tu, a žika, že ka kašna manira son štaj boni, da bom da šte da savi, savra lega. No, kali je, a ban na grangi importanca, zak što mu je žijun jan prala k mung ap tlet šoldi, kali je nija just cek k plež, no.
6: Je pa tlom grumde betribe kakon diš k fešpe a kašta konvencija? Šika
5: je grumong, zame toma nija pluit tanč, ma pasa un čanti trenta mesa ilon tauch. I kai se juda natürlich ange, no, ja kai paia dan ora tanta lieta lan i a kala maniera son boni senza iut de ginant, no.
6: Valgun numri tante gent tant visitador svan pa davo si per la nuda doia per la sauna tan lan.
5: No son po passa 130.000. La sauna san conoscine la cifra genau, ma calzara na percentuela de segna del 20%. E no, cal a nous va cas dut ban e per cal son angebone ginant senza aiut, no, cal di calca e de gran importanza.
6: I cas an per an den dut van la jornada passa 4 milions de visitadors de 50 anni cal e na compai da Charlie Charlie Granda.
5: Cal e pa bandrat, is gedit sang song dauren chanti 30 doi, chanti 33 mil alan. Il va fort souvir bel plan, no? Hier weiß ich eben, die Kinder, die Schulei ist, auch mei, die Valeda, hier Pluputsch, die Jauni, Xania Danude. Ich kann die Angen, das ist eine Satisfaction, no, Jacques. Hier hat ich die Bernagrang, die Importanz, das ist aber Danude, no. Und es ist eine Situation, die Ruhe, die Vita. che ho mai perdi una, no?
6: E questo è un altro punto importante. Gente la valeda che vanno di signori, turisti, sambanciali, ma anche le scuole e anche la lia di degradare, che è importante, che dà la possibilità ai mutons, ai giovani di imparare, a nudè e di fare agonismo, se vuole.
5: Tanto al tutto la lia, che ha una grande importanza nel nostro don, io vedo buoni dico che è quello che prova a smiurare e lì anche c'è giovani, ganz giovani, che da San Boni bel, no? Ma Calvangia, che ha trainato, bando buon, che sprova e non ha dato poi risultati. E va poi anche ora di qua a fare per la gara. E poi chi si crede, non è tanto più schlecht che altri.

con questi suoni frammentati, sparsi, quasi in diminuendo e in morendo, si conclude non soltanto questo brano Teseta di Mulatu Astatke, ma anche l'intero concerto che vi abbiamo trasmesso per il nostro cartellone, per i nostri concerti del lunedì. Un concerto che abbiamo registrato il 14 ottobre dello scorso anno a Binario 69 a Bologna per Bologna Jazz Festival 2025. Abbiamo presentato all'inizio della trasmissione insieme a Valerio Corzani l'edizione del 26 di Bologna Jazz Festival, e questo concerto invece viene dalla passata edizione. Un concerto che avete seguito anche voi con una certa attenzione. C'è a un certo punto c'è un'ascoltatrice, Francesca, che dice Mulatu Astatke è sublime, empireo stasera, e poi jazz esotico con echi vegetali, affascinante per Maria Grazia. Poi qualche commento che, come spesso accade in queste occasioni, non segue quest'onda. C'è qualche commento critico, cosa che non manca mai, per fortuna non manca mai. Ad ogni modo, era un concerto abbastanza particolare e scelto con attenzione da Valerio Corzani, perché i protagonisti, vale a dire Cosimo Fiaschi, sax soprano, Fabrizio Puglisi, pianoforte, Stefano Zambon, contrabbasso, e Pierluigi Foschi, batteria, hanno dedicato appunto l'intero concerto, o quasi, con alcune incursioni diverse, a un grande musicista che si chiama Mulatu Astatke, per l'appunto, nato nel 1943, quindi oggi ha 83 anni, una grande personalità, è considerato appunto il padre della musica etiope, del jazz etiope in particolare. Ha suonato con Duke Ellington, è stato protagonista di una colonna sonora molto importante di Broken Flowers di Jim Jarmusch, insomma un musicista di grande esperienza e molto aperto a influenze di ogni tipo, e abbiamo ascoltato alcune delle sue composizioni come Mulatu, la seconda, il secondo brano, e poi ancora Gubelier, uno degli ultimi brani, insieme a pezzi di Mal Warden, di Getachev Mekuria, di Abdul Ibrahim e di John Zorn, l'unico musicista che non appartiene, diciamo, alla Koiné, insieme a Mal Warden, del jazz etiope. Questo è accaduto questa sera. Fabrizio Puglisi, tra l'altro, ha suonato anche il piano Fender e il synth analogico in questo concerto del trio Gea, con appunto Fabrizio Puglisi, e il titolo del concerto era Plays the Music of Mulatu Astatke. 22.07 e una cinquantina di secondi qui a Radio 3 Suite, e chiudiamo questo concerto, facciamo scendere diciamo così il virtuale sipario, ne apriamo un altro e andiamo nella seconda metà della nostra serata.

0: E a quest'ora della serata di Radio 3 Suite, 8 minuti dopo le 22, come vi dicevo ormai un paio d'ore fa, annunciando un po' il percorso della serata, a questo punto apriamo libri. È una delle cose che ci piace più fare qui a Radio 3 Suite la sera, in particolare aprire libri di poesia e ascoltare soprattutto la voce dei poeti e delle poete. Ho qui davanti a me un libro appena uscito nell'aprile, credo, di quest'anno, si intitola La scena tagliata, poesie e disegni, e l'autrice è Giovanna Marmo, che ha avuto la gentilezza di venire al telefono con noi stasera. Buonasera Giovanna Marmo.
1: Buonasera.
0: Buonasera, eccoci. Allora, la scena tagliata. Beh, io ho qui davanti a me un oggetto, in realtà, è un libro, sì, certo. Ovviamente è un libro fatto di carta, ma dentro questo libro ci sono tante cose diverse. Non è solo un canonico e classico libro di poesie, scritte una dopo l'altra, messe una dopo l'altra, ma in realtà è una specie di disegno di una scena teatrale, non so, quello che ha dato, l'impressione che mi ha dato, non soltanto perché il titolo è La scena, perlomeno c'è la scena nel titolo tagliata, ma proprio perché questa contrapposizione, giustapposizione, accostamento tra testi poetici e immagini crea veramente la sensazione di un percorso drammaturgico più che di un libro di poesie nudo e crudo, diciamo così, no? Un po' per appunto i luoghi esplicitamente teatrali che sono citati nel testo di alcune poesie, ma proprio per l'impaginazione che è molto originale e molto insolita. Lei del resto, Giovanna Marmo, viene, no, anche da un'altra esperienza di scrittura che aveva al suo centro l'occhio e in particolare il cinema, no? Se non sbaglio, perché c'è una raccolta precedente che è uscita nella stessa collana, no? Di Nino Aragno Editore, che va in quella direzione, no? Oltre i titoli di coda si intitolava quel libro, si intitola ancora perché è ancora vivo,
1: sì.
0: No? Ecco. Quindi titoli di coda, cinema, teatro, insomma, che cosa la spinge a misurarsi attraverso i versi con questi altri palcoscenici, chiamiamoli così?
1: Sì, tutto ciò che normalmente rimane nascosto allo spettatore. In questo caso, in particolare, la struttura della scena, l'organismo quasi animale del teatro. Tornando un attimo alla struttura proprio del libro, ai disegni, in realtà sono nati prima i disegni, i testi sono nati da lì, sono nati prima i burattini, cioè piccole figure disegnate, ritagliate in un mondo in miniatura, fatto di corpi essenziali, gesti minimi sospesi, un braccio che si piega anche se inchiodato, una testa montata al contrario che si volta all'improvviso. Sono gesti piccoli che diventano eventi drammaturgici, e disegnandoli ho incominciato a interrogarmi sullo spazio in cui quelle figure avrebbero potuto vivere.
0: Ho capito. Quindi
1: da
0: lei li chiama burattini.
1: Sì. Burattini, sì.
0: Perché
1: burattini.
0: Mi chiedevo appunto che definizione dare a queste figure, a questa figura che poi è ripetitiva in un certo senso. C'è una protagonista, anche se ogni tanto ci sono dei deuteragonisti, ma no, c'è una figura centrale che è una figura femminile, non so se infantile oppure più adulta, sembrerebbe piegare verso un'età infantile questa piccola figura, no? Con occhi, naso e bocca appena appena disegnati, con un caschetto di capelli neri, che però appare sempre costantemente come stretta e imprigionata dentro una specie di fenditura verticale che è creata dall'accostamento di due elementi che lei traccia con due semplici disegni di matita, niente di più e niente di meno. Però mi chiedevo che cosa fossero in realtà questi due elementi che stringono, che schiacciano questa figura e che cerca, dalle quali lei cerca di uscire o forse anche di non uscire in tanti modi diversi. Sono quinte teatrali, sono... Che cosa sono?
1: È la scatola scenica, il castello dei burattini, il teatrino, che ha questo nome così bello. La scatola scenica è per il burattino il mondo intero, non è soltanto soltanto un fondale, un contenitore, è proprio il suo orizzonte, il confine oltre il quale non può andare, e, il limite dal quale appare e scompare. Perché sappiamo che prende vita dalla mano nascosta del burattinaio e incontra continuamente i limiti, cioè lo spazio o è troppo grande e, insomma, ed esperso oppure è troppo stretto, per cui è costretto a urtare continuamente.
0: E nell'urto si spezza perché più molto spesso, no, questo burattino, burattina, non saprei, no, al femminile,
1: Burattina,
0: ecco,
1: burattina,
0: una
1: sempre
0: burattina,
1: ragazza, sì.
0: certo, si dissocia, è un corpo dissociato, c'è cioè una testa, per esempio, no, qui davanti a me, una delle immagini accanto alla poesia che si intitola La fame cammina, no? Lì non ci sono le due, i due elementi, ce n'è uno solo, però con delle nicchie quasi, no? Dalle quali fuoriescono a destra e a due braccia, poi sotto una testa messa in verticale, poi accanto due braccia, poi la figura di nuovo a sinistra. Insomma, è un corpo completamente dissociato, un po' disiecta membra, si direbbe, no?
1: Eh sì, dissociato, tagliato dalla scena, continua oltre, e dissociato anche tra il pensiero e il corpo, certamente. Per cui proprio da queste figure è nata la mia
0: Ecco,
1: riflessione sullo spazio.
0: sullo spazio teatrale, insomma, o comunque, anche
1: Sì, perché poi
0: perché,
1: si allarga,
0: certo,
1: insomma, non solo al teatro di figura, per il quale... Vabbè, è un mondo
0: è un
1: molto
0: mondo
1: interessante.
0: bellissimo, ma come no,
1: Sì.
0: certo. Allora, proviamo, direi, se è d'accordo Giovanna Marmo, intanto ad ascoltare i versi. Noi abbiamo l'abitudine di chiedere ai poeti e alle poete di leggere i propri versi, perché non vogliamo leggerli noi, né tantomeno affidarli agli attori, perché per noi la voce dei poeti e delle poete è l'essenza della poesia, no? E allora, lei ha, così, per noi ci ha regalato una specie di antologia, no? Di alcuni testi. Il primo che lei ha scelto si intitola Tutti applaudono e lo ascoltiamo.
1: Tutti applaudono. Tutti applaudono prima della fine, perché il vuoto è un buco e nessuno vuole vederlo. Tutti applaudono come se. Tutti applaudono come se il rumore potesse salvarli prima che il sipario si chiuda, perché il vuoto non è solo un buco, è un orizzonte che respira e il corpo è troppo piccolo. Chi guarda la linea rossa non torna, diventa parte del buco vuoto.
0: Ecco, in realtà, Giovanna Marmo sono due, è un piccolo dittico, no? Tutti applaudono e poi
1: Sì.
0: tutti applaudono come se, no?
1: Sì, perché poi la ripetizione c'è spesso in questi testi. Mi piace questo sempre se gli elementi si riprendono tra di loro. E a parte questo, poi la ripetizione è molto del teatro per come la vedo, il ripetersi del gesto fino all'annullamento, non solo del gesto, ma anche del linguaggio.
0: Però la parola che ricorre più frequentemente in questo dittico, ma anche in altri luoghi di questo libro, è la parola vuoto, che lei pronuncia molto alla napoletana. È una marca distintiva molto, molto precisa, no? Dal punto di vista linguistico, volontario o involontario, non lo so, ma dà un colore molto, molto preciso. Ecco, perché ricorre così spesso il vuoto, quando in realtà la scena, non può essere vuota, no? La scena per sua natura, quando un sipario si apre o si chiude, beh, nasconde sempre degli elementi, dei corpi, degli oggetti, delle cose che si muovono, stanno ferme. E qui invece ricorre spesso il vuoto, perché?
1: Il vuoto è presente sempre, soprattutto la paura del vuoto, è presente continuamente nel teatro e non, e anche dall'impossibilità proprio dell'attore di sottrarsi a ciò che la scena gli mostra.
0: Ecco, ma nell'architettura del libro ci sono due parti ben distinte, no? Anche se poi mi sembra, avendolo letto, insomma, il passaggio da una parte all'altra non è così clamoroso, diciamo, no? Non c'è una frattura precisa. Però la prima parte si intitola Corpo di scena e la seconda invece Riscrivere il fotogramma, come se rientrasse in qualche modo nella seconda parte quell'occhio della sua prima raccolta, della raccolta precedente di cui abbiamo parlato, no? Riscrivere il fotogramma. Ecco, in che misura allora l'occhio penetra dentro questo vuoto in questa seconda raccolta poetica, no? C'è una poesia, non l'ascolteremo, ma si intitola Ho inciso occhi nel fotogramma, eh? E poi la poesia successiva, L'uomo immerso nello schermo. Il teatro e il cinema, insomma, da che cosa sono uniti nel suo sguardo?
1: Sempre dal fuoricampo che mette in relazione il teatro, la fotografia, il cinema e anche il disegno, perché anche quando si disegna, si taglia. Tutti questi strumenti lavorano attraverso una scelta, un taglio, mostrano qualcosa, però escludono anche qualcos'altro.
0: Ho capito. E proverei ad andare ad un'altra scelta poetica che lei ha fatto, una poesia che in realtà apparentemente sembra mettersi un po' fuori dal palcoscenico, ma che insomma adesso giudicherete voi, perché si intitola Una piega nelle labbra.
2: Una piega nelle labbra. Divagare sempre, raccontare la storia migliore, ritardando i passi. La realtà precede i sensi tra le forme indistinte delle cose. Eppure ogni palco è separato dagli altri. Ma non abbiate paura, non esiste inizio, questo è il motivo. 1.000 lampadari sono rimasti accesi, orologi a pendolo cantano senza fine.
0: Ecco, lampadari, orologi a pendolo, dove ci porta, da un punto di vista proprio della collocazione nello spazio, invece, questo testo? Perché appunto sembra uscire un po' dal teatro, eppure ogni palco è separato dagli altri. Lampadari e orologi sembrano alludere a un luogo esterno alla scena del teatro, oppure no?
1: Al movimento riportano, al movimento dei cani randagi. Allora, questa è la poesia di apertura della raccolta, perché volevo che la prima scena del libro fosse proprio uno squarcio nel tempo, la rappresentazione di uno spazio in cui il conflitto si esprime dall'interno, attraverso il movimento, senza trovare mai una soluzione. Mi muovo, immagino di muovermi come i cani randagi, avanti e indietro nel tempo, deviando, tornando sui miei passi, attraversando il mondo senza possederlo. Così come nel teatro i gesti ritornano, il movimento si ripete, la scena accoglie ciò che accade, ma non lo spiega.
0: Ecco, ma questo teatro che appunto si muove dentro queste pagine, questi movimenti teatrali o di cani randagie, sembrano avere come limite la pagina. Cioè, sfogliando questi testi poetici e le immagini che li accompagnano, o viceversa, no? Forse sono i testi che accompagnano le immagini, come ci diceva lei prima, si ha l'idea che il palcoscenico, la misura del palcoscenico, sia proprio quello della pagina. Cioè questa pagina rettangolare che noi abitualmente sfogliamo con un gesto meccanico è molto naturale, no? Non ci pensiamo mai al fatto che sfogliamo, appunto. Però in questo caso sembra proprio di sfogliare tanti palcoscenici, tanti spazi teatrali il cui limite è solo quello della pagina e dentro la quale si svolgono i drammi, in un certo senso. Ecco, che cos'è la pagina quando, in questo caso, quando la sostanza del racconto è una sostanza teatrale, per l'appunto?
1: pagina è quasi un limite, in questo
0: Eh
1: caso.
0: sì.
1: Si dovrebbe andare oltre. Immagino la pagina anche come uno spazio della memoria, vorrei che fosse un fuoricampo, dove magari rimane il ricordo di ciò che abbiamo perduto, crediamo di avere visto. Come quando abbiamo visto uno spettacolo e resta la sensazione di essere gli ultimi sopravvissuti a quella scena, e magari poi non era la stessa che abbiamo visto, anche se eravamo seduti insieme davanti.
0: Sì, sa perché? Perché se è vera questa così vaga intuizione, insomma, no? Di pagina come palcoscenico, noi lettori non stiamo al lato della pagina come starebbero gli spettatori in una platea, no? Ma stiamo sopra. È come se vedessimo questo palcoscenico dall'alto, cosa che non succede mai. No? Nel in teatro e guardarlo dall'alto, questo palcoscenico, sa che cosa vedo, almeno così in una lettura molto ingenua, io non sono solo un lettore, non certo un critico, ma vedo che in realtà, visti dall'alto, appunto, i personaggi che si muovono su questa pagina, beh, altro non sono che le parole, no? Cioè gli attori, in fondo, lei mette in scena dei drammi i cui protagonisti sono le parole, alla fine, no? Questa è la sensazione che ho avuto sfogliando questi palcoscenici, no? Parole che diventano personaggi, ma anche le parole singole, le parole isolate in un certo senso.
1: Ah, questo è interessante perché per me la parola ha un peso oggettivo molto forte. La immagino molto nello spazio, immagino le lettere sospese nello spazio e devono trovare un loro equilibrio. Tra l'altro ho un rapporto anche concreto proprio con la parola perché tendo a memorizzarla molto. Amo imparare a memoria le
0: Le sue
1: poesie.
0: poesie, sì.
1: Sì.
0: Sa che l'avevo intuito, sentendo, non sapevo come le aveva lette, ovviamente, le poesie. Adesso ne ascoltiamo subito un'altra. Però avevo la sensazione che lei le dicesse veramente a memoria senza leggerle, quindi non era così
1: Sì, io
0: sbagliato.
1: lavoro molto sulla
0: Ecco.
1: memoria, fa parte anche proprio del processo di scrittura. In realtà un testo non è finito fin quando non è memorizzabile per me, non facilmente
0: E lo
1: memorizzabile,
0: coglievo da
1: scorre.
0: qualche piccola differenza tra il testo scritto e il testo parlato. C'era qualche deviazione, qualche aggiunta, no?
1: Ah, questo può
0: E questo
1: esserci,
0: succede.
1: sì.
0: Poi anche
1: Sì.
0: lei è abituata anche a leggerle in pubblico le sue poesie? Lo fa?
1: Sì, sì,
0: Sì,
1: sì, sì, sì. No,
0: con
1: no,
0: una dimensione
1: credo molto nella.
0: performativa, insomma.
1: Sì, la voce, sì, se, secondo me sì, è importante per la poesia che arrivi il rapporto diretto anche con l'ascoltatore.
0: Allora, una poesia che è un testo poetico, insomma, c'è tra l'altro un'ascoltatrice, no, un ascoltatore che si lamenta un po' per la mia definizione di i poeti e le poete. A me piace le poete piuttosto che invece di le poetesse, però vabbè, a Lorenzo non piace invece, però io mi sono
1: No.
0: abituato a una questione lessicale, magari poco importante, ma insomma era così,
1: Va
0: tanto
1: bene,
0: per dirci che siamo seguiti, ecco. Anche da
1: va bene. Ah, ecco.
0: Lorenzo e dagli altri ascoltatori. Allora, un testo poetico in cui la voce diventa protagonista, e questa è un'altra dimensione nella quale la volevo coinvolgere, è Lago di Scena, che ascoltiamo.
2: Lago di scena. Cammina sul lago come sul vetro di un errore. La voce disegna piccoli cerchi che non tornano. Si dissolve prima di toccare il confine del palco. La comparsa scivola nella sua ombra. Lentamente, senza peso. Il vetro si chiude su di lei. Resta un riflesso che nessuno ricorda di avere visto.
0: Questo testo deve così rivestire un'importanza particolare nell'arco di questa raccolta, perché è l'unico al quale è associato un disegno della nostra burattina, come l'abbiamo definita, no? Che questa volta però non è oppressa dalla scatola scenica, ma è lei stessa, anche se sempre disarticolata. C'è il volto e due braccia che in realtà sono totalmente disarticolate, perché le due braccia disegnano una specie di L che pendono, che pende dalla bocca, no? Con la mano che coincide con la bocca e poi l'altra mano che si perde verso. E sul margine superiore del disegno c'è una riga nera e lì è scritto sul vetro. E credo sia l'unico caso, no? Nei disegni, se non li ho letti male, in cui appare una scritta sul vetro. E questo vetro che si chiude. Si chiude sull'ombra o si chiude sulla voce?
1: sulla voce.
0: Sulla
1: si
0: voce.
1: Chiude sulla voce.
0: Ecco, sì. Ecco, ma questo vetro allora che cos'è? Un elemento di scena? È un elemento, è uno schermo? È un filtro dello sguardo?
1: Uno specchio.
0: Ah, è uno specchio. Ecco.
1: Sì.
0: Allora tutto torna.
1: Lo specchio nel teatro è... Vabbè, nel teatro non è che affermo, nel teatro per me, nel mio teatro immaginato, è una bugia che non restituisce un'immagine, la costruisce per lo sguardo dello spettatore. E l'attrice, immagino che l'attrice si specchia, però ciò che vediamo non è più lei, è la presenza trasformata dalla scena. Insomma, è uno sguardo, un gioco di sguardi per cui poi la figura si annulla e torniamo al vuoto.
0: Ecco, torniamo al vuoto. Ma la voce, ecco, la voce è un elemento molto complesso e molto è un prisma, no? La voce può essere la voce interiore, la voce esteriore, la voce che è un urlo, la voce che porta la parola, la voce che è razionale, irrazionale. Ecco, affrontando appunto, mettendo in palcoscenico le parole in qualche modo, no? Queste parole lei le sente, la domanda sarà magari anche un po' sciocca, ma insomma, le sente piene di suono. Queste voci, questa voce, o invece sono voci silenziose?
1: Più silenziose, però conformi. In questo caso ce la formava piccoli cerchi che si allontanavano verso il limite. Sì, più silenziosa.
0: Più
1: sì.
0: Silenziose. E quindi come le cogliamo noi le voci silenziose? Cioè lo spettatore lettore, come le coglie, come riesce a decifrarle queste voci se sono silenziose?
1: Attraverso i gesti.
0: Dice, che domande dirà lei.
1: Sì, vabbè, che risposte pure le mie. Quindi, attraverso i gesti,
0: attraverso
1: per esempio.
0: I gesti, certo.
1: Sì.
0: Oh, adesso c'è un altro testo in cui compare nuovamente la voce, c'è qualcosa che ritorna. Non dico altro, se non rovino magari l'attesa. Questo testo si intitola La prima scena.
2: La prima scena. Riconosco la tua voce nell'ombra. I miei ricordi sono il tuo passato. Come ti senti ad essere l'ultima? La mia memoria dipende dalle tue azioni. Siamo le uniche persone visibili. Tra ramo e ramo torniamo sempre alla prima scena. Perdiamo la luce che separa dal mondo reale. Dietro il fondale, cielo ovunque. Il palco è un'isola senza vita, in un abisso di gelo e stelle. Non siamo noi, è la scena ad essere tagliata.
0: Con questa enfasi sulla parola tagliata che lei ha dato, no? Giovanna
1: sì.
0: Marmo. È in un certo senso, perché in questa lettura in un certo modo è lei stessa che diventa però il personaggio di questa scena. Non so se volontariamente o involontariamente, dando questo accenno, no, non è più una lettrice delle proprie poesie, ma è un interprete. in un certo modo, no? Da lettrice a interprete il passaggio è molto sensibile, perché è come se la sua voce, la voce di Giovanna, ovviamente, avesse un po' preso il posto di quelle voci silenziose di cui lei parlava prima. In questo caso qui, questa voce, no? La tua voce riconosciuta nell'ombra, per l'appunto, diventa una voce che invece non solo si sente, ma si vede, no? Con una sinestesia, magari un po' spericolata, no? Ecco, lei
1: sì,
0: adesso la sua voce si sente, ecco, questo volevo dire.
1: Bene, bene, no, ci tengo a questo tagliata, a ciò che rimane fuori scena, ecco. Mm-hmm. E nascosto, interrotto, però continua a esistere nella nostra immaginazione, come nella memoria, qualcosa si trattiene e qualcosa scompare.
0: Beh, poi questa poesia ha l'onore della copertina, no? Una parte, perlomeno, no? Non so se sia stata una scelta sua questa. No? Di mettere alcuni dei versi nella copertina, come si fa a volte, insomma, dal punto di vista editoriale.
1: Questa volta non è stata una scelta mia, però mi è piaciuta. Magari io non l'avrei scelta, perché però poi l'ho vista, ho detto bene, va bene.
0: Però qui c'è un'espressione che mi permetto di sottolineare subito prima: il palco è un'isola senza vita, che sembra un po' contraddire tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento. Certo, è vuoto, c'è il vuoto, ma vuoto non vuol dire mancanza di vita, no? Vuoto è una promessa, in un certo modo, di qualche cosa che potrebbe essere riempito, o che pure può rimanere desolatamente vuoto per sempre, o forse il vuoto non è affatto desolato. Perché il palco allora è un'isola senza vita? E questa è l'ultima domanda che le faccio.
1: Perché è fisso, è congelato, c'è un... lo vedo come legato anche al frammento, al fotogramma che si illumina e scompare, quindi questo momento del congelato. Alla fine della scena tutto muore. Ho l'attrice, che cos'è? Cito un verso mio: è una tana in cui qualcosa accade e poi muore. È l'atto poi performativo e
0: certo.
1: È legato, termina. E penso che c'entri molto il non vita, la morte nel teatro, già proprio anche lo spettacolo termina, scompare, non c'è più.
0: E certo, anche se soprattutto questa scena poi, insomma, è la scena della mente, no? È la scena della memoria, alla fine. Questa scena è costruita in realtà soltanto dentro la mente, no? Alla fine.
1: Sì, qua sì, in effetti qua è come se la scatola, la scatola teatrale, scenica, è proprio lo spazio della memoria.
0: Della memoria, certo. Sì, sì. Questo risulta in maniera abbastanza nitida. Va bene, Giovanna Marmo, grazie per averci accompagnato con i suoi versi.
1: La ringrazio molto.
0: La scena tagliata.
1: La ringrazio. Grazie.
0: Noi ci ringraziamo
1: mille.
0: Sempre.
1: È stato bello essere ospite.
0: Grazie, ma davvero. Io ricordo appunto il titolo di questo libro di Giovanna Marmo, La scena tagliata, poesie e disegni, Nino Aragno editore. Ci congediamo con un ultimo testo, si intitola Il gesto sbagliato, e che inizia proprio con un'affermazione abbastanza netta e secca: il corpo è in platea, non sta sulla scena, è in platea. Però questo aprirebbe un'altra incursione nei suoi versi, e adesso non la possiamo fare, ma ci lasciamo con questo dubbio un po' in sospeso. Il gesto sbagliato. Grazie ancora, buona serata.
2: Il gesto sbagliato. Il corpo è in platea. Quando le luci di sala si spengono, sale sul palco, prima del pensiero. Si ferma, fa un passo indietro, la parola lo segue, cade. si taglia sul gesto sbagliato. Chi sono quando nessuno mi vede? Ho provato a restare immobile, a farmi superficie sul palco. Il tempo si piega, ma non ritorna. A volte mi tolgo le scarpe per sentire le tracce degli altri sotto le mie. Qualcosa mi aspetta nel fondo cieco, tra le nervature delle assi che sussurrano tra le vertebre dei cavi, serpenti di rame nel respiro dei fili e vene che non esistono.
0: Ecco, con questo ultimo testo, Il gesto sbagliato, chiudiamo questo libro, La scena tagliata, di Giovanna Marmo, e apriamo un altro capitolo prima di andare verso i nostri teatri in prova tra una ventina di minuti. Grosso modo mi raggiungerà qui Katia Ippaso e attraverseremo la scena teatrale italiana con appunto gli spettacoli che stanno per andare in scena. Questa mattina a Venezia si è svolta la cerimonia di premiazione dei due musicisti ai quali è stato assegnato il Leone d'Oro e il Leone d'Argento della Biennale Musica di Venezia del 2026. La direttrice artistica Caterina Barbieri ha deciso e ha proposto al Consiglio di Amministrazione due premi, come secondo tradizione un Leone d'Argento e un Leone d'Oro. E allora vogliamo così darvi conto di quello che è accaduto stamattina a Venezia, e direi subito di dare la parola proprio a Caterina Barbieri, che questa mattina ha prima di tutto dato la motivazione del Leone d'Argento, che nel passato è stato assegnato prevalentemente a degli esecutori, in questo caso è stato assegnato a una performer compositrice canadese, che forse ancora noi non conosciamo molto bene, ma questo è proprio il modo giusto per avvicinarci a persone, personalità musicali che conosciamo solo relativamente, Sara Davaci. Ed ecco questa la motivazione del Leone d'Argento.
3: Il Leone d'Argento alla compositrice e musicista canadese Sara Davaci riconosce una delle voci più coerenti della scena musicale contemporanea. Incentrata sull'integrazione innovativa di linguaggi elettronici e acustici in chiave minimalista. Nel corso di oltre un decennio, Davaci ha costruito un corpus di opere che esplora con attenzione e rigore le intime articolazioni del tempo e dello spazio timbrico, ridefinendo l'esperienza dell'ascolto attraverso una pratica che unisce ricerca storica, fenomenologia della percezione e sperimentazione elettroacustica. I suoi lavori attraversano formati solistici, cameristici e acusmatici, integrando strumenti acustici ed elettronici in un dialogo che non è mai decorativo, ma profondamente strutturale. Le sue composizioni, sostenute da una solida formazione musicologica e da un'attenzione critica all'organologia, esplorano durate estese e sistemi di accordatura naturale, rendendo percepibili le minime variazioni di tessitura armonica, portando in primo piano fenomeni psicoacustici e processi di graduale trasformazione timbrica. In un tempo dominato dall'accelerazione, la sua musica si impone come esperienza di ascolto assoluta e paziente, capace di riconfigurare la percezione del familiare. Thank you, Sara.
0: Questa dunque la motivazione del Leone d'Argento a Sara Davaci, che è una compositrice canadese, dicevo, gliel'ho detto anche Caterina Barbieri, nata nel 1987. Anche qui, secondo tradizione, i premiati sono chiamati o ad essere intervistati, come accadeva fino a qualche anno fa, oppure a esprimere il proprio pensiero, anche di gratitudine, di ringraziamento. Per il premio, allora, abbiamo la possibilità di ascoltare la voce, appunto, di Sara Davaci.
4: Good afternoon. Thank you very much for being here. It's truly an honor Buon pomeriggio e grazie per essere qui. È un grande onore essere a Venezia per la Biennale e accettare un riconoscimento così importante per il mio lavoro sullo sfondo di questa città splendida. Ho avuto diversi mesi ormai per riflettere sull'impatto e il significato di questo premio e non posso davvero sottolineare quanto questo periodo di riflessione sia stato commovente. I premi non sono una cosa comune nella musica sperimentale e questo è particolarmente importante per me perché tiene conto di diversi aspetti della mia intera pratica e carriera che sto costruendo lentamente da quasi 20 anni e soprattutto nella musica sperimentale è facile perdere di vista la portata e l'impatto che il proprio lavoro potrebbe avere su una comunità più ampia e quindi per me questo premio è un riconoscimento davvero speciale che ciò che sto facendo conta e che occupa un posto importante all'interno di una tradizione musicale perché per me significa tanto. Vorrei esprimere la mia più profonda gratitudine e un sincero ringraziamento al presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco. Grazie. Come al Consiglio della Biennale, naturalmente alla direttrice artistica della Biennale Musica, Caterina Barbieri. Durante uno dei miei primi veri tour in Europa nel 2017 ricordo di aver diviso un concerto in una piccola galleria d'arte a Zurigo con Caterina ed è un vero piacere vedere quanto siamo cresciute entrambe come musiciste da allora. Devo anche un enorme debito di gratitudine alle persone che mi hanno aiutato a costruire questa carriera e ricco mondo musicale in cui partecipo. Prima di tutto voglio ringraziare la mia manager e agente Regina Green che è qui oggi. Sei la migliore alleata e partner che avrei mai potuto desiderare. Sono felice di vedere che magia continuiamo a creare e creeremo in futuro. Vorrei anche ringraziare Matthew Jones, che non è qui, è la Warp Records di Londra. Vi vedo tutti come un gruppo solidale e dedicato che mi ha offerto la casa perfetta per trasformare tutti i miei sogni musicali in realtà sotto forma della mia etichetta Late Music. Devo un ringraziamento speciale sentito a mio marito Sean McCann, che è qui oggi e che è stato il mio sostenitore e migliore amico negli ultimi 10 anni. Sono certa che non sarei chi sono né dove sono oggi senza il tuo amore. E sono grata a tutta la mia famiglia, ai miei genitori, Mickey e Shanaz, senza i quali nessuna delle cose più belle della mia vita si sarebbero mai realizzate. Infine, voglio un momento per riconoscere le differenti comunità musicali di cui ho avuto l'onore di far parte negli anni, perché tutte hanno avuto un ruolo importante nel mio sviluppo come musicista. Il mio primo sviluppo musicale in Canada, Calgary, la mia città natale, così come Vancouver e Montreal, dove ho potuto farmi strada come compositrice e performer e trovare la mia voce in sicurezza, ma anche i tanti collaboratori e colleghi con cui ho lavorato in tutta Europa, un continente che per me ha un grande valore come fonte di ispirazione e cameratismo. E forse la cosa più importante include la mia casa adottiva, la California. Sarò per sempre grata alle persone meravigliose, ai luoghi e alle esperienze che ho incontrato vivendo lì, sia mentre conseguivo il mio master in musica al Mills College nella Bay Area di San Francisco, sia mentre continuo a costruire la mia casa a Los Angeles, dove ho anche completato i miei studi in dottorato e di musicologia. C'è qualcosa di alchemico in California che parla ai musicisti che venerano la lentezza ed è un enorme onore per me condividere questa tradizione. Grazie al mio popolo a Los Angeles per avermi accolto così calorosamente nel vostro mondo. Grazie, grazie mille.

0: Sono un frammento, naturalmente, della produzione musicale di Sara Davachi. Questo era l'inizio, l'incipit di Canto Solo. Del resto la musica di Sara Davachi si può ascoltare ed è stata già ascoltata nell'arco di questa Biennale 2026, quindi chi la vuole scoprire comunque è molto presente anche in rete la sua musica e la si può ascoltare facilmente. D'ora il leone forse più atteso, il Leone d'Oro, che quest'anno è stato assegnato a una personalità forse più sorprendente rispetto a Sara Davachi, perché è andato al compositore performer giapponese Keiji Aino. E allora ascoltiamo anche per lui la motivazione, letta ancora da Caterina Barbieri.
1: In un'intervista del 2002 con Alan Cummings per The Wire, Keiji Aino affermava: «L'universo sta piangendo, ma c'è un suo frammento che vuole disperatamente bloccare quelle urla di dolore. Quel frammento sono io. Ho iniziato a chiedermi da dove venissero questi suoni e perché riuscissi a sentirli. Ecco perché ho iniziato a suonare. L'universo ha iniziato a esistere quando qualcuno ha iniziato a metterne in discussione l'esistenza. Ricordiamo se siamo già nati. Queste domande sono molto importanti per me. Sono molto felice di essere qui oggi per assegnare il Leone d'Oro della Biennale Musica 2026 al musicista e performer giapponese Keiji Aino, per il suo contributo pionieristico ai linguaggi del noise e della sperimentazione radicale. Attraverso una carriera di oltre 50 anni e un'intensa attività concertistica internazionale, Aino si è affermato come figura tanto misteriosa quanto influente della musica contemporanea. L'estetica dell'artista giapponese, che affronta il concetto di libertà e radicalità contemporanea. L'estetica dell'artista giapponese, che affronta il concetto di libertà e radicalità come una condizione naturale dell'essere.

0: dal free jazz al blues, dal rock alla sperimentazione elettroacustica, dal folk alla musica drone. Questa refrattarietà alle categorie, che rende la sua musica tanto indefinibile quanto inimitabile, è tratto essenziale della sua poetica. La natura irripetibile delle sue performance, che vivono dell'interazione sempre diversa tra suono, corpo e spazio, eleva la musica ad atto incarnato di rivoluzione. Aino ha spesso rifiutato l'espressione improvvisazione in riferimento al suo lavoro, preferendo usare la parola giapponese nazoranai, che significa letteralmente non tracciare, non ripetere, sostenendo che il suono abbia una sua volontà propria e che l'artista debba semplicemente assecondarne l'espressione piuttosto che dominarla. La musica sorge e torna nel nulla, la stessa materia inorganica di cui siamo fatti. Nell'universo di Aino il suono si fa esperienza di lacerante visceralità che tocca con abrasiva precisione il vulnus della questione musicale. Sempre nella bellissima intervista su The Wire che citavo in apertura, Aino affermava: «Rispetto ad altri artisti, i musicisti sono immensamente soli. Con i dipinti o le parole, puoi sempre confermare ciò che hai fatto, ma la musica ritorna nel nulla. È come vedere una parte di te che riecheggia nel nulla. Chi dice che la musica si può scrivere non ha capito niente. Quindi tutti i musicisti sono soli e questo significa che desiderano degli amici. Non solo uno, ma decine e decine. Ecco perché ci esibiamo. La psicologia dei musicisti è così semplice. Voglio fare amicizia con l'universo». Thank you, Aino San.
1: Ecco dunque la motivazione del Leone d'Oro della Biennale Musica di Venezia 2026, assegnato a Keiji Aino, letta questa mattina da Ca Giustinian, da Caterina Barbieri, la direttrice artistica della Biennale Musica, per l'appunto, dello scorso e di quest'annata in particolare. Ora, Keiji Aino, che è un personaggio davvero unico, non so se l'abbiate mai visto anche dal punto di vista proprio dell'immagine che in qualche modo conta, è un uomo magrissimo, sottilissimo, costantemente vestito di nero e con una cascata di capelli che una volta erano biondi, adesso sono bianchi. Lui è nato nel 1952, quindi ha 74 anni ed è inconfondibile, poi è quasi una maschera quando suona e quando si esibisce, che non tradisce alcun tipo di espressione. La sua musica spesso è anche molto molto molto, molto forte, molto molto violenta, non a caso insomma è uno dei padri della noise music, della musica rumorosa in un certo modo. Ora lui si è presentato questa mattina a Ca Giustinian in questa con la sua solita e consueta immagine, invece di prodursi nei canonici ringraziamenti come ha fatto Sara Davaci, ha letto un testo poetico in giapponese. Ora è molto difficile tradurlo, noi l'abbiamo registrato e c'è anche una traduzione più o meno approssimativa. Ne ascoltiamo un brano, però molto molto breve, perché appunto non è un ringraziamento ma sono versi poetici in lingua giapponese. Poi ascoltiamo subito pochi minuti di invece un brano molto abbastanza conosciuto e diffuso insomma di Keiji Aino, che si chiama Black Blues, che è uno strano album composto qualche anno fa in cui lui ha inciso gli stessi brani in due versioni diverse: una versione violent, quindi con chitarre elettriche distorte, con urli intensi, con un patto sonoro molto forte e crudo, e poi la versione soft, in cui questi stessi brani identici sono riletti invece in chiave acustica, con atmosfere invece molto più rarefatte e molto con dei riverberi, con dei toni quasi insomma di preghiera. Quindi questo dà l'idea insomma della personalità in parte di Keiji Aino. E allora la sua voce brevemente e poi un frammento di Black Blues.
2: Unmei no kokyu no aima ni 忍び込むのさ。

0: I love っていうケバケバしい罠を仕掛けに、私と今どっちがどっちに滲んでいる、今どれぐらい？
1: Potrei fare una lettura della poesia che ho composto io, il destino, il respiro, tra questi respiri mi inserisco. Io faccio trappole molto sgargianti. Io sono adesso, io vado a diffondermi adesso, quanto
0: il
1: soggetto e il verbo voglio scomporre, da ciò potremmo rivedere la gerarchia.

0: Ecco, questa era decisamente la versione Violent di Black Blues, un brano inciso qualche anno fa da Keiji Haino. Avevamo questa a disposizione, magari in un'altra occasione vi facciamo anche ascoltare la versione soft, che forse è meno cattiva, è meno radicale e brutal di questa, però era questa l'occasione per ascoltare alcuni dei suoni appunto di Keiji Haino, che è il vincitore del Leone d'Oro della Biennale Musica 2026. E la premiazione c'è stata proprio questa mattina. Abbiamo ascoltato quindi le voci di Sara Davachi, che ha avuto il Leone d'Argento, e di Keiji Haino, che ha letto un frammento di un proprio testo poetico, invece che insomma lanciarsi nelle consuete ritualità dei ringraziamenti, ha voluto leggere i suoi versi nella sua inconfondibile mise, che anche a 75 anni non abbandona. Allora, sono le 23, 1 minuto e 17 secondi, come promesso e annunciato mi ha raggiunto qui in studio nel nostro K2 di Via Asiago Katia Ipaso, buonasera, benvenuta.
1: Buonasera Guido, grazie.
0: Eccoci per un'altra puntata di TIP, lo chiamiamo così, i nostri teatri in prova, e andiamo alla ricerca appunto degli spettacoli che sono letteralmente in prova e stanno emergendo e prima o poi arriveranno anche al palcoscenico. E credo, Katia, che forse una delle cose più importanti di cui parliamo questa sera è un avvenimento che aspettiamo da molti anni, molti molti anni,
1: esatto.
0: Ovvero sia la riapertura sospiratissima del Teatro Valle di Roma, che mi pare riapre ufficialmente il 16 di ottobre.
1: Esatto, il 16 ottobre stiamo, credo, scrivendo una pagina importante della storia della città, del teatro contemporaneo, dell'Italia. Appunto, mancano appunto, Guido, poche ore, pochi giorni, aprirà di nuovo il Teatro Valle alla città dopo 12 anni di chiusura.
0: A 12 siamo passati, mamma mia, avevo perso il conto.
1: Era il 2014, perché appunto ricordo brevemente, insomma stiamo parlando del teatro più antico d'Italia, certo. 1727, anche se nella forma in cui noi lo ricordiamo e lo conosciamo è stato messo appunto in forma da Valadier un secolo dopo, quindi nell'Ottocento, e ha avuto una storia lunghissima, molto bella, importante, e nel Novecento è stato sotto leggi dell'ente teatrale italiano finché esisteva, dal 1969 al 2010, e poi ci sono stati gli anni, diciamo, di militanza dell'occupazione dal 2011 al 2014, che hanno avuto anche un eco internazionale importante. Poi gli occupanti sono usciti pacificamente, perché insomma il comune poi è rientrato in possesso del teatro, e poi le procedure sono state un po' lente.
0: Non ci sorprende, sono state un po' lente,
1: quindi dal 2014 al 2023, che è l'anno in cui sono iniziati i lavori di restauro, poi appunto sono entrata questa equipe, che è stata un'equipe invece molto molto laboriosa. Stiamo parlando di un'equipe, parlavo appunto con l'architetto che ha coordinato poi i lavori di restauro, parliamo appunto di decine e decine di persone, di un'equipe fissa di almeno 20 persone, storici dell'arte, naturalmente architetti, ingegneri, idraulici, insomma è stato un lavoro veramente imponente. La maggior parte di questo lavoro ha riguardato l'impianto idraulico, naturalmente l'adeguarsi anche alle norme vigenti. Insomma, ancora queste chiavi con trepidazione non sono state consegnate al Teatro di Roma, ma lo saranno a breve, a brevissimo, siamo sicuri, possiamo annunciare che il 16 ottobre il Teatro Valle verrà restituito alla città di Roma, anche perché era veramente un po' desolante passare lì e sentire questo assordante silenzio. Invece alle ore 20 appunto del 16 si inaugurerà con uno spettacolo di cui parleremo a breve, è un assolo di Francesco Piccolo, che racconterà la sera della prima, la storica sera della prima, il 9 maggio del 1921.
0: Il grande fiasco,
1: il grande fiasco, perché Pirandello non era così amato dalla critica ed era divisivo con il pubblico, e quindi quella però fu appunto una clamorosa tempesta in cui si divise il pubblico tra appunto favorevoli e al contrario, il famoso manicomio di cui parleremo a breve. Intanto abbiamo con noi al telefono il direttore artistico del Teatro di Roma, Luca Di Fusco. Buonasera Luca.
2: Buonasera a voi.
1: E anche da Siviglia, che abbiamo raggiunto al telefono mentre è a Siviglia.
2: Siamo doppiamente in elaborazione, il Teatro di Roma in elaborazione della prima di cui parlavate e io personalmente in elaborazione della prima del Romeo e Giulietta che abbiamo fatto all'Opera di Roma la scorsa stagione, che il 23 ottobre debutta qui al Teatro della Maestranza di Siviglia.
1: Bene, ma abbiamo anche con noi al telefono Francesco Siciliano, che invece del Teatro di Roma è il presidente. Buonasera Francesco.
3: Buonasera Katia, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: E a breve ci collegheremo ovviamente con l'artista, lo scrittore in questione, con Francesco Piccolo. Intanto Francesco Siciliano, stiamo appunto rievocando qui con Guido Barbieri queste ore, sono ore di interpretazione, ore naturalmente febbrili. Noi ci aspettiamo di rivedere il Teatro Valle nel suo splendore, nei suoi colori che sono stati anche raccontati in varie pubblicazioni. Sono dei colori che vanno soprattutto sul bianco, sull'avorio, con queste poltrone rosse. Insomma, naturalmente immaginiamo, Francesco Siciliano, che lei abbia visitato il luogo in cui tutto questo sta accadendo.
2: Praticamente si è addormito.
1: Ecco, va bene. Allora
3: diciamo che negli ultimi 3 anni la riapertura del Valle è stato per me, se non una missione, peraltro condivisa anche con Luca e con Maurizio Roi e con il Comune di Roma, che attraverso Zetema e attraverso una serie di professionisti che intanto lei stava via via enunciando, abbiamo piano piano all'inizio e poi con sempre maggior vigore dato un cambio di passo rispetto all'apertura del teatro, con un intervento anche molto molto vigoroso da parte del sindaco Gualtieri, che ne ha fatto una bandiera per fortuna del rilancio culturale di Roma. Poi la cosa che mi ha accompagnato in questo periodo era che incontravo amici, conoscenti, colleghi che mi guardavano sconsolati e dicevano: non l'aprirete mai il Teatro Valle, che era un po' una specie di piccolo refrain terribile da qua, no, ma veramente stiamo lavorando, stiamo mettendo, anche ultimamente, nonostante una serie di annunci che abbiamo fatto, conferenze stampa, il programma presentato da Luca qualche mese fa, il sindaco, che c'era sempre qualche scetticismo che vedevo nella faccia del mio interlocutore,
2: sì,
3: che diceva:
2: sì,
3: ma no, non ce la farete mai.
2: Dovrebbe indurre anche a qualche riflessione sulla poca fiducia che c'è nel fare le cose nel nostro paese. Parole, però qualcuno che effettivamente fa una cosa concreta e non piccola, e anche io sono stato circondato da grande scetticismo e cercavo di profondere grande ottimismo con molti molto perplessi delle persone che ci interrogavano.
1: Beh, queste diciamo sono anche vecchie incallite abitudini del nostro ambiente duro a morire, anche perché è più semplice forse raccontarsi le cattive notizie, le buone. Addirittura il Corriere della Sera si è inventato uno speciale che si chiama Buone Notizie, perché ha appunto la sua finestra a parte, evidentemente le parole del bene.
3: Per noi è stata una sfida. Nella sfida, cioè cercare di convincere gli altri, è servito moltissimo a convincere il gruppo che lì dentro ha lavorato tantissimo.
1: Ecco.
3: Cioè, devo dire che effettivamente da quando siamo arrivati a Via dei Barbieri, prima io e poi Luca, ormai 3 anni fa e passa, quello che siamo riusciti a fare, appunto, col concorso di tutti quanti, va detto, è stato davvero un grande lavoro di squadra, un grande lavoro di determinazione, di recupero e ci auguriamo di rilancio che lascerà un segno reale a Roma. Ma
2: la curiosità che entrando nel cantiere da qualche mese c'è come un memento mori la fotocopia di un articolo in cui Gualtieri annuncia che il 16 ottobre si apre. E la fotocopia è chiaramente un ammonimento per tutti quelli che lavorano lì dentro dicendo guardate che non c'è niente da fare, bisogna farcela per forza.
1: Esatto, e quindi si sta facendo appunto un conto alla rovescia. Allora,
3: e poi la scelta dei colori, la scelta di... È stato tutto molto laborioso e complicato, però allo stesso tempo anche magnifico, perché riaprire le porte di un teatro non vuol dire aprire una sala cinesca e farci entrare la gente, vuol dire dare un senso profondo a una comunità, e questo è stato sentito anche dalla comunità che lo faceva quel teatro. Quello che adesso veniva ricordato, cioè quel pezzo di giornale appiccicato sulla parete del Valle, cioè ricordati che il 16 qua si comincia, è stato il motore reale che ha messo chi ci metteva l'energia fisica e la fatica, perché vi assicuro che un cantiere di quel tipo è un cantiere anche estremamente faticoso, in sintonia con il desiderio di una città che voleva a tutti i costi, anche in quell'espressione così pessimistica che ricordavo prima e che anche a Luca è capitata tante volte, c'era comunque radicatissimo il profondo desiderio di tornare a teatro, in quel teatro, nella nostra città.
1: Allora, Luca De Fusco, per quale ragione ha scelto di affidare a Francesco Piccolo questa inaugurazione? Quindi, insomma, noi iniziamo con un assolo, con un monologo, con un racconto, il racconto di uno scrittore che adesso a breve ci raggiungerà, che ricostruisce appunto il 9 maggio del 1921, perché lei era andato a vedere il Gattopardo, mi sembra, e ne era rimasto colpito, e quindi voleva creare qualcosa di simile, Luca De Fusco.
2: Sì, più che colpito, ne sono rimasto entusiasta. Francesco inteso come Francesco Piccolo, perché ci sono due Franceschi, e in questione Francesco Piccolo raccontava le fortune editoriali, le sfortune, poi le fortune editoriali del Gattopardo in una maniera avvincente e estremamente spiritosa. Allora mi è venuto in mente, ma certo il Valle ha 300 anni, celebreremo questi 300 anni insieme all'Accademia di Santa Cecilia e poi insieme al Teatro dell'Opera nel corso dell'anno solare, ma come ce lo ricordiamo tutti il Valle? Perché c'è stata la famigerata, prima di sei personaggi, il grande fiasco, come dicevate prima. E allora, dato
3: manicomio.
2: E dato che però questo fiasco poi fu smentito da un trionfo a Milano una settimana dopo, quindi ci doveva essere, secondo gli astrologi, sicuramente una congiunzione astrale sfavorevolissima quella sera, però è una congiunzione astrale che poi non ha condizionato la fortuna di un testo che Gabriele Ravia dice sempre essere il più importante testo del Novecento, e secondo me ha ragione. E allora ho chiesto a Francesco, che ne dici se racconti come è andata quella sera? E per esempio io ero convinto che l'esito in Fausto si dovesse innanzitutto ai nemici di Pirandello, e invece Piccolo, ma ve lo racconterà lui stesso, pensa che semplicemente i milanesi una settimana dopo avevano capito un po' meglio di che cosa si trattava. La verità è che sei personaggi è atterrato nel teatro occidentale come un'astronave extraterrestre, ed è singolare, molto bello, che sia atterrata questa cosa che proveniva nel futuro nel teatro, come dicevate prima voi, nel teatro al chiuso più antico d'Italia, è uno dei teatri al chiuso più antichi del mondo. E quindi io gli ho chiesto di farci questo racconto. Sono sicuro che sarà un racconto molto avvincente e divertente, perché piccolo, anche quando lo leggi come scrittore, è uno scrittore che ti fa pensare, ma ti fa anche ridere.
1: Ecco, prima di ascoltare proprio dalle parole di Francesco Piccolo qual è stata la gestazione, qual è appunto l'atmosfera nella quale ci immergerà il 16, 17 e 18 ottobre, facciamo ascoltare un frammento da un'edizione storica dei sei personaggi in cerca d'autore.
4: Anche il rimorso, eh? Già, soprattutto.
5: Il rimorso non è vero. Non l'ho acquietato in me soltanto con le parole.
4: Anche con un po' di denaro. Sì, anche con un po' di denaro. Con il denaro che stava per offrirmi in pagamento. Signori!
6: Questo è vile!
4: Vile? Era là, in una busta cilestrina, là sul tavolino di Mogano, nel retrobottega di Madama Pace. Sa, signore, una di quelle madame che con la scusa di vendere robe mantù attirano nel loro atelier noi, ragazze povere, di buona famiglia.
6: E se comprate il diritto di tiranneggiarci tutti con quel denaro che lui stava per pagare? Che per fortuna non ebbe poi motivo, badi bene, di pagare.
4: Ma siamo stati proprio lì, sai.
7: Vergogna, figlia, vergogna!
4: Vergogna? È la mia vendetta. Io sto fremendo, signore, fremendo di viverla quella scena. La camera. Qua la vetrina dei mantelli, là il divano letto, una specchiera, il paravento, e davanti la finestra, quel tavolino di Mogano con la busta cilestrina con il denaro. La vedo. Potrei prenderla. Ma loro signori si dovrebbero voltare. Sono quasi nuda. No, non arrossisco più perché arrossisce lui adesso. Ma vi assicuro che era molto pallido in quel momento. Creda a me, signore.
1: Ed era un frammento da un'edizione storica dei sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello, opera del 1921, a firma della Compagnia dei Giovani con la regia di Giorgio De Lullo. Il padre era Romolo Valli, la madre Elsa Albani, la figliastra Rossella Falca, ne abbiamo riconosciuta la voce, Madama Pace Nora Ricci, il direttore capocomico Ferruccio De Ceresa. Nel frattempo abbiamo raggiunto al telefono anche Francesco Pirandello. Piccolo, buonasera Francesco.
2: Buonasera a voi, buonasera a tutti.
1: Grazie di essere con noi. Allora, Francesco ha una bella responsabilità lei, no? Venerdì sera a portarci nel mondo, ad aprire, a riaprire questo storico teatro di cui abbiamo parlato prima con il direttore e il presidente del Teatro di Roma, il più antico teatro di Roma, e lo farà raccontandoci appunto quella clamorosa sera del 9 maggio del 1921. Che cosa, qual è il quadro che si è andato con componendo la partitura, che cosa ha scartato, che cosa ha tenuto, quali emozioni, ci farà vivere.
2: Allora, in realtà ho scartato molte cose perché il racconto è pienissimo. Studiare quella serata, studiare quello che è successo, non solo quella sera, ma quello che è successo a Pirandello fin dal momento in cui è entrata in testa questa possibilità di raccontare i sei personaggi, è stato bellissimo. E qualcosa l'ho dovuto sacrificare, ma la maggior parte del racconto sarà soprattutto su quella serata. Su cosa succedeva lì in quel momento, prima e dopo e durante lo spettacolo. La cosa interessante è che appunto noi parliamo di sei personaggi e di questa rivoluzione gigantesca che c'è soprattutto nel fatto che arrivano questi personaggi in cerca di autore, ma in realtà quella sera il pubblico era già sconvolto dall'arrivare in questo teatro bellissimo e di trovare il sipario aperto, la scena vuota e illuminata, senza fondali, senza niente, il teatro completamente spoglio, ed entrano degli attori che provano un'altra commedia di Pirandello, che è il gioco delle parti. Già questo sconvolge completamente il pubblico perché non ha mai visto una cosa del genere.
1: Sicuramente quello è appunto un momento che segna una rivoluzione nella storia del teatro contemporaneo. Leggevo che prima della prima, appunto, Luigi Pirandello, che era una cosa che amava fare spesso, diede due letture pubbliche del suo testo, uno alla compagnia appunto di Nicodemi, che reagì in assoluto silenzio, insomma con la consapevolezza che si trovava di fronte a un evento della storia, e l'altra anche uno sparuto gruppo di critici a casa anche di un critico che gli era relativamente amico, che era Arnaldo Fratelli, che era poi esatto, che era poi il vice di Silvio D'Amico. Non era così amato dalla critica Luigi Pirandello, perché fondamentalmente lo accusavano di essere troppo cerebrale. Ecco, diciamo, lui misurò con quelle due letture pubbliche la temperatura che si poteva registrare, diciamo, in una sala che sicuramente era impreparata a questa rivoluzione di cui stiamo parlando. Quella sera Francesco Piccolo, comunque, lui non ebbe tutta la platea contro, perché in questa tempesta ci furono dei favorevoli e dei contrari. Che cosa accadde esattamente?
3: La tempesta ci fu proprio perché ci furono dei favorevoli e dei contrari. Ovviamente i favorevoli erano pochi, i contrari erano molti, ma i favorevoli erano molto accesi e volevano assolutamente imporre la straordinarietà di quello che avevano visto. E quindi la lotta fu prima contro Pirandello, ma poi anche tra le due fazioni. La cosa straordinaria è che rimasero in teatro ore, non se ne andavano più per questa lotta che fecero. E l'altra cosa molto interessante è che il pubblico fu molto paziente, nel senso che gli spettatori si spazientirono atto dopo atto. All'inizio, alla fine del primo atto, per esempio, l'applauso fu la cosa più sentita, e poi man mano cominciarono a spazientirsi, ma è molto interessante che aspettarono la fine, nel senso che si sentivano mormorii in sala, c'era un'evidente insofferenza, ma tutti stettero fermi e zitti ad ascoltare per due ragioni. La prima è che volevano veramente vedere dove andava a finire tutto questo, e l'altra erano talmente sconcertati che non sapevano cosa fare. Ma questo contribuì, questa specie di implosione, a farli esplodere alla fine in maniera violentissima.
1: È così, leggendo, e poi adesso andiamo verso la conclusione, ma avremo modo di ritornare su questo argomento, perché naturalmente a noi molto caro, ci tocca da vicino. Sì, in effetti, rileggendo le cronache, le critiche anche del giorno dopo, colpisce il fatto che il primo atto era stato accolto proprio da un successo, nel senso è l'autore chiamato insistentemente, non si è presentato perché non era in teatro, probabilmente Pirandello si era nascosto, e alla fine invece scoppia la battaglia, la più violenta forse che ricordi il Teatro Valle. Noi ringraziamo i tre attori, fautori, orchestratori di questa grande avventura che la riapertura del Teatro Valle. Grazie Francesco Piccolo per averci appunto anche descritto un po' le atmosfere, ma noi sicuramente ritorneremo sull'argomento anche giovedì prossimo, la sera prima della prima. Adesso vi racconteremo come. Grazie a Francesco Piccolo, buona
3: grazie
1: serata.
3: A voi.
1: Grazie a Luca De Fusco.
8: Grazie a voi.
1: E buona opera, buon debutto anche dell'opera. E grazie a Francesco Siciliano, il presidente del Teatro di Roma. Buonanotte.
9: Grazie a voi, vi aspettiamo al Teatro Valle.
1: Allora Guido, noi non abbiamo concluso perché
0: no, anzi.
1: C'è comunque dell'altro, ci sarà un altro movimento sulla storia del Teatro Valle, perché tu accoglierai il 15, quindi sì, il giorno prima della
0: mercoledì.
1: Prima.
0: Mercoledì faremo una specie di approfondimento storico, no? Diciamo così, sulla riapertura del Teatro Valle. Ritornerà ai nostri microfoni Antonio Audino, che da un po' ci manca e ci manca molto, ma Antonio, insomma, che ha curato Le trasmissioni dedicate al teatro per molti anni insieme a Laura Palmieri, che poi abbiamo rievocato proprio oggi per un frammento di un teatro in prova di molto tempo fa, dedicato a uno spettacolo di Ezio Mauro dedicato al disastro della ThyssenKrupp, no? Oggi lo sai, è la giornata dedicata al ricordo delle vittime sul lavoro, e abbiamo trasmesso proprio in apertura un frammento di quell'opera. Quindi insomma le voci ritornano, ci sarà con lui anche Sandro Piccioni, e insomma sarà un modo ancora per ritornare, no, sulla storia del Teatro Valle. E sai che mi viene in mente una cosa, che l'altra grande opera che ha debuttato al Teatro Valle molto prima, no, la Cenerentola di Rossini, nel 1817, speriamo che la memoria non mi porti lontano dalla verità, beh, anche quella non fu affatto un successo, anzi venne accolta con molta tiepidezza, con molta diffidenza. Evidentemente le opere rivoluzionarie o che hanno determinato una frattura nei linguaggi, nelle messe in scena, beh, insomma, il Teatro Valle coraggiosamente le ha proposte e il pubblico non sempre le ha capite.
1: Ecco. È vero, però riflettevo anche sul fatto che il pubblico sicuramente era anche più vivo di quanto siamo abituati a percepirlo.
0: Non c'è dubbio,
1: noi. Reagiva.
0: Di buffet, di tempeste ce ne sono ben poche adesso.
1: Esatto, è un pochettino più addomesticato, più consensuale.
0: Sì.
1: E allora, per rompere, siamo sicuri di incontrare un interlocutore molto acceso su questo tema, appunto, del non consensuale, che è Elio De Capitani. Buonasera Elio, di essere con noi.
10: Buonasera.
1: Allora, noi
10: ricordo gli istanti di inaugurazione nel 2010 del nostro Elfo Puccini, quando aprivi una porta e trovavi dei muratori imbiancati, la richiudevi e dall'altra parte c'erano le prove di uno spettacolo. Quindi faccio i miei più grandi auguri all'inaugurazione del Valle, perché ricordo quel momento magico del 5 marzo del 2010, quando abbiamo inaugurato l'Elfo, anche lì per il rotto della cuffia. Abbiamo fatto 3 giorni di prova senza riscaldamento.
1: E poi sono passati più di 50 anni, abbiamo festeggiato appunto i vari compleanni dell'Elfo con grande vicinanza e calore qui a Radio 3. Allora, Elio De Capitani, lei sta scrivendo un altro capitolo della sua lunga storia d'amore con l'America teatrale. Fra l'altro qui davanti a me questo libro importante che è stato scritto da Laura Mariani, L'America di Elio De Capitani, interpretare Roy Cohn, quindi il personaggio di Angels in America, Richard Nixon, che è appunto in Nixon Frost, Willie Loman, quindi il personaggio di Morte di un commesso viaggiatore, e così via. Allora, a proposito di Miller, stiamo scrivendo appunto un nuovo capitolo del suo rapporto con Arthur Miller, con un'opera molto poco frequentata non soltanto dai palcoscenici italiani ma in genere, e si intitola L'orologio americano, ed è un'opera del 1980 che lei mette in scena con un cast di giovanissimi, con i giovani allievi dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, e che debutterà proprio il 14 ottobre, quindi siamo proprio a ridosso, starà in scena fino a domenica al Teatro Vascello. Che cosa ci dobbiamo immaginare, Elio De Capitani?
10: Per poi andare all'Elfa Milano, ricordiamocelo, dal 23 andiamo a Milano e siamo fino al 1 novembre. Non toglietemi Milano, perché se dovesse finire domenica questo spettacolo mi strazierei l'anima.
1: Anche perché stiamo parlando di una folla di giovani corpi, stiamo parlando appunto di un'opera corale. Ecco, che cosa dobbiamo immaginare?
10: Sono più di 50, 52 personaggi, anche con quelli citati 60. E ci sono 18 attori in scena, 9 ragazzi e 9 ragazze. Non immaginatevi degli attori acerbi, ma degli attori pirotecnici che rappresentano, in un circo brechtiano, weimariano, in un circo felliniano, rappresentano un'opera che cerca di raccontare la crisi del 29 alle persone di oggi, che vivono una situazione che potrebbe avere molti aspetti, pur nelle differenze abissali fra allora, ma tanti aspetti che riverberano e sono molto simili. Ha scritto quest'opera nell'80 per cercare di ricordare agli americani che cos'era successo all'improvviso al loro paese. La crisi è arrivata quando un anno prima il presidente degli Stati Uniti aveva detto che c'era una Golden Age, ricorda qualcosa anche oggi, e che l'anno dopo sarebbe stata sconfitta la povertà. E invece milioni di americani hanno fatto la fame, altri sono morti. C'è stato un fenomeno, oltretutto non ha riguardato, a differenza di altre cose, non ha riguardato alcune classi sociali, ma ha riguardato tutte le classi sociali. E la storia è quella di un giovane che si chiama Lee Baum, che della sua famiglia, che altro non è che in filigrana la famiglia di Arthur Miller, perché la famiglia di Arthur Miller era una famiglia ricca, viveva nel centro di New York, aveva un appartamento enorme che occupava un intero piano con tre bagni e una fabbrica tessile trascurata dal padre per investire in borsa. E il crollo della borsa ha portato alla miseria la sua famiglia, ha dovuto emigrare a Brooklyn, suo padre ha dovuto fare il commesso viaggiatore. E in questo spettacolo si racconta la storia di questo giovane, che è un romanzo di formazione, che poi è Miller stesso. Lì si traveste da cronista sportivo, in realtà, appunto, drammaturgo, romanziere, e attraversa tutta l'America, non solo New York, ma finisce sul Mississippi, nelle montagne, in campagna, perché attraversa tutti gli strati sociali che vengono colpiti da questa crisi improvvisa, incredibile, che toglie ogni fondamento alla propria esistenza, però lascia questa strana sensazione che è quella dell'orologio che lui dice, della storia, che dice passerà, deve passare, ancora un po' e poi cambia, qualcosa deve succedere. È una storia molto, molto, molto a quadri, è una narrazione fatta di scene velocissime, momenti e squarci anche molto intimi. Ma è veramente un cabaret epico e abbiamo lavorato 2 anni per realizzarlo e ora in scena c'è la potenza di chi è stato contagiato dal virus di un teatro, spettacolo, circo, cabaret come questo, per raccontare una crisi con delle modalità assolutamente a volte anche spassose, divertenti, con tanta musica, perché c'è Mario Arcari che ha riscritto o scritto pezzi originali e sono sia cantati dai ragazzi che suonati da lui dal vivo, e tutto
1: Ecco.
10: questo ci porta a uno spettacolo totale.
1: A uno spettacolo d'arte totale, quindi appunto circo, cabaret, Brecht, Fellini, e ascoltiamone un frammento.
11: Io non ho mai fatto tanti soldi quanto negli anni della depressione. E ve lo dico come mi sono salvato dal grande crack, perché è molto interessante. Nel 1927, all'apice del boom, leggo sul giornale la notizia che la società aeronautica Wright aveva in costruzione l'aereo con cui Lindbergh avrebbe fatto la traversata dell'Oceano Atlantico. Così ho comprato le azioni della Wright. Bene, quelle azioni sono salite da 1 a 67 nel giro di una mattinata. Ok! Solo un'illusione si può moltiplicare per 67 nel giro di 3 ore. Quel giorno ho smesso di credere nel boom permanente. Da quel giorno ho iniziato a uscire dal mercato. Beh, nel giro di 2 anni tutto è andato a catafascio.
12: Crash! Ma c'era gente che non poteva uscire dal mercato. Perché?
13: Perché?
12: Perché ci credeva!
13: Perché ci credeva!
1: Ecco, abbiamo potuto ascoltare anche l'effetto del coro all'interno di questo spettacolo che stiamo evocando, che è l'orologio americano di Arthur Miller, a breve in scena al Teatro Vascello di Roma e poi all'Elfo Puccini di Milano. Ne stiamo parlando con il regista Elio De Capitani. Allora, Elio De Capitani, a proposito appunto del suo lungo rapporto con l'America del teatro, lei di dice spesso che gli americani non sanno di essere greci, ma lo sono per la loro concezione della vita come lotta contro la forza violenta della storia della natura, in cui il potere non è di per sé il male, ma può essere assunto con mezzi illeciti e gestito con ferocia, mentre l'individuo è chiamato a scegliere tra diverse lacerazioni e diversi mali, essendo artefice della propria sorte. Ecco, rispetto a questo disegno, a questa concezione, a questo archetipo che discende appunto, come lei sostiene, dalla tragedia greca, questo nuovo paragrafo che cosa scrive appunto nelle pagine della storia del teatro rispetto alla drammaturgia di Arthur Miller e rispetto anche al teatro dell'Elfo?
10: Miller mette al centro proprio quanto sia falsa l'idea che l'individuo è tutto nella storia e che in un momento di crisi l'America ha scoperto praticamente il socialismo, ha introdotto misure di sostegno, se si pensa anche al nostro settore, l'agenzia federale che ha prodotto 1500 compagnie, fra cui quella ad Harlem di Orson Welles che ha fatto il Voodoo Macbeth. Quindi da questo punto di vista Miller ci ricorda che quando scoppiano le grandi crisi improvvisamente si ha bisogno di società, si ha bisogno del sostegno reciproco, si ha bisogno di solidarietà, si ha bisogno di fratellanza, si ha bisogno dello Stato, si ha bisogno in quel caso del governo federale. Infatti quando è arrivato Roosevelt è successo questo cambiamento, si è smesso di credere che il mercato potesse risolvere tutti i problemi e lo Stato ha dovuto intervenire a tutti i livelli per salvare il suo popolo, salvare la stessa esistenza di molte persone. Questa cosa ci è successa anche col Covid, ci siamo resi conto di che importanza ha il pubblico, il collettivo, la solidarietà, la nostra, non è soltanto una questione di individui. E quindi l'orologio americano è la confutazione dei presupposti di questa parodistica grecità americana che sta manifestando la sua forma più violenta adesso con le idee di suprematismo bianco e le forme politiche più inquietanti che stiamo assistendo nello smantellamento dei diritti e persino del diritto internazionale. E lui ha anticipato questa idea negli anni 80, voleva ricordare all'America che se non ci fosse stato il New Deal l'America non sarebbe stata quella che era, non sarebbe più, non era più la patria di nessuno, era una coda di persone che facevano la fine per il pane. E infatti c'è una bellissima canzone che sta al centro del nostro spettacolo, che è Brother, Can You Spare Me a Dime, che racconta la storia di un individuo che ha costruito ferrovie, l'Empire State Building, è andato in guerra, ha servito in tutti i modi il sogno americano e adesso infila per il pane e chiede: fratello, puoi darmi una moneta? E dice: perché tutto questo? Io ho creduto in un sogno, mi hanno detto che sarebbe stato pieno di fame e di gloria e adesso sono qui in fila per il pane. È una bellissima canzone, la cantava Bing Crosby, è stato uno straordinario successo, ma all'inizio hanno cercato di proibirlo perché era anti-americana. Invece era il cuore dell'America, il cuore di un'America diversa che chiedeva solidarietà, anche allungando un cappello per chiedere una moneta o una mano.
1: Nel 1927, leggo appunto dal copione all'apice del boom, ho letto la notizia che la società aeronautica Wright aveva in costruzione l'aereo con cui Lindbergh avrebbe fatto la traversata dell'Atlantico. Così ho comprato le azioni della Wright. Ebbene, quelle azioni sono salite da 1 a 67 nel giro di una mattinata. E fu quel giorno che io smisi di credere nel boom permanente. Solo un'illusione si può moltiplicare per 67 in 3 ore. Quel giorno stesso ho iniziato a uscire dal mercato, nel giro di 2 anni tutto andò a scatafascio. Ecco, direi che è molto importante la lezione che ci dà Arthur Miller e noi ci avviamo verso la fine di questa breve presentazione e conversazione però molto densa con Elio De Capitani. Vorrei ricordare ancora una volta che stiamo parlando di uno spettacolo che ha richiesto 2 anni anni di lavoro, un lavoro anche formativo molto importante con gli allievi dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, ma c'è anche la collaborazione dell'Accademia di Brera. E quindi volevo chiederle, prima di salutarci con un ultimo frammento da L'orologio americano, Elio De Capitani, in che modo anche l'Accademia di Brera ha contribuito alla creazione di questo spettacolo circense, corale e immaginifico.
10: Il cuore di questo spettacolo è anche l'immaginario costruito da Carlo Sala, che non è solo il mio scenografo ma è il mio creatore di visioni, con cui lavoro da tantissimi anni, e che è una sorta di alter ego visionario. E per realizzare questo spettacolo ha pensato di coinvolgere altri allievi di altre scuole a lavorare su costumi, maschere, scenografie. Hanno proprio praticamente lavorato, ci hanno lavorato 60 persone per realizzare queste cose sotto la sua guida. È stata una magia, ma avevamo talmente tanti limiti per cui lui ha dovuto costruire le maschere prima di conoscere i personaggi, e questo è stato un po' un'alea interessante, perché alla fine i personaggi ci sono, le maschere erano perfette, abbiamo trovato delle combinazioni, ma rischiando un po', rischiando come sempre l'anarchia dell'immaginazione è la grande risorsa del nostro mestiere. Carlo ha fatto un miracolo, tutti noi abbiamo fatto miracoli per realizzarlo, l'Accademia ha fatto una delle sue più grosse produzioni, la ringrazio, l'Elfo ha dato la sua straordinaria mano anche con i suoi stupendi professionisti, e adesso andiamo in scena orgogliosi di quello che abbiamo fatto e felici di mostrarlo al pubblico, perché riscoprire un capolavoro sconosciutissimo che stava lì perché era difficile metterlo in scena, in realtà è una grandissima gioia da condividere con il pubblico, assolutamente.
1: Ecco, con questa bellissima immagine dell'anarchia dell'immaginazione a cui hanno contribuito anche tanti, tanti volti, tante voci giovani, salutiamo Elio De Capitani, grazie di essere stato con noi, Elio.
10: Grazie, grazie a voi e grazie a questa splendida radio.
1: Grazie. Allora facciamo ascoltare un secondo frammento da L'orologio americano.
14: Va bene i gioielli, ma nessuno va a impegnarsi il mio caro vecchio pianoforte. Le idee matte che vengono in testa alla gente.
15: Mr. Wars, per esempio, per accumulare un po' di soldi ha cominciato ad organizzare corse in cucina.
14: Corse di scarafaggi?
15: E li tiene tutti in scatole di fiammiferi, con ognuno al nome sopra. Alvin, Irvin e Murray. E la gente punta 5, 10 centesimi su degli scarafaggi.
14: Funny face. Che spettacolo.

0: Ed ecco l'orologio americano, testo di Arthur Miller, regia di Elio De Capitani, che debutterà a breve il 14 ottobre al Teatro Vasciallo di Roma per andare subito dopo al Teatro dell'Elfo di Milano. E nel frattempo abbiamo raggiunto anche altri due artisti a noi molto cari della scena contemporanea, Nicola Borghesi. Buonasera Nicola.
1: Buonasera, grazie.
0: Ed Enrico Baraldi. Buonasera Enrico.
2: Buonasera, buonasera.
0: Allora, stiamo parlando della compagnia Kepler 452, che è una compagnia bolognese con la quale abbiamo amato tessere qui dai microfoni di Radio 3 delle conversazioni, direbbe Flaiano, continuamente interrotte ma anche continuamente riprese. Questa volta parleremo di uno spettacolo che sta per debuttare al Teatro Bonci di Cesena il 23 e il 24 ottobre. È il frutto di un lavoro fatto in un paese di cui sappiamo poco e con attori di cui sappiamo ancora meno, con attori georgiani. Allora vi chiedo intanto, Nicola Borghesi, come ci siete finiti in Georgia? Voi ci siete finiti con i vostri spettacoli, però ci siete tornati con alcuni magnifici attori che quindi reciteranno nella loro lingua in questo spettacolo, che è costruito come una partitura. Che racconta di cosa?
1: Allora, ci siamo finiti perché ci hanno invitato. Noi, come la maggior parte degli italiani, della Georgia sapevamo molto poco, adesso ne sappiamo un po' di più perché ci abbiamo trascorso un paio di mesi. Ci ha invitato un teatro di Tbilisi, che si chiama Teatro Tumanishvili, un teatro storico della città, e sono venuti in questa grande delegazione e ci hanno chiesto di andare a fare una produzione da loro, promettendoci che saremmo diventati delle leggende in Georgia, così hanno detto. sì, quando ci siamo incontrati ci hanno detto così: you're gonna be a legend. In effetti è più facile diventare legend in Georgia, perché è un paese più piccolo, sono 3 milioni di abitanti e il teatro ha una centralità che qua non immaginiamo nemmeno come possa essere. E niente, ci hanno invitato a fare uno spettacolo con i loro attori. Sono attori che hanno una tradizione straordinaria, impressionante, un sistema teatrale completamente diverso, basato sul repertorio e non sulla tournée, anche per limiti evidenti della dimensione del paese, e ci hanno chiesto di provinare tutti gli attori del loro ensemble, che sono la bellezza di 42, cioè loro sono un teatro da 200 e qualcosa posti e hanno 42 attori stabili che lavorano in questo teatro. Li abbiamo provinati, ne abbiamo scelti 9, abbiamo chiesto loro, noi come tu sai bene e come forse non tutti gli ascoltatori sanno, tendiamo a lavorare sempre con non professionisti, quindi per noi era un'esperienza piuttosto nuova lavorare con degli attori veri, quindi abbiamo pensato di chiedere a loro di che cosa volevano parlare, e loro ci hanno risposto tutti che non potevano non parlare della situazione politica del loro paese, una situazione molto complessa e difficilmente riassumibile, e noi abbiamo pensato che noi da fuori non avevamo molto da dire della loro situazione politica, quindi abbiamo pensato di filtrare la circostanza politica che vivevano attraverso un tema più ampio, che è quello della migrazione. Noi venivamo da uno spettacolo, Place of Safety, sulle migrazioni, appunto dal punto di vista dei soccorritori e quindi dal punto di vista della tratta migratoria. Invece in questo caso abbiamo pensato di lavorare sulle migrazioni dal punto di vista di chi resta. In Georgia ci sono 3 milioni di abitanti e altri 3 milioni di georgiani sono emigrati, quindi c'è un rapporto praticamente di uno a uno tra persone che sono ancora in Georgia e persone che sono emigrate, e noi abbiamo chiesto loro di raccontare questo fenomeno, ma dal punto di vista di loro, attori che avevano tutti un parente, un amico, un conoscente che era emigrato, e quindi abbiamo lavorato sulle migrazioni, ma dal loro punto di vista.
0: Ecco, Enrico Baraldi, per questo spettacolo che si intitola Gone, e quindi vorrei anche che magari voi ricordiate tutte le valenze di questo titolo, perché appunto in lingua georgiana andato significa tante cose. Poi avete chiesto anche la collaborazione drammaturgica di Riccardo Tabilio, e quindi poi questa drammaturgia su questi racconti, su questi corpi, su questi attori che per la prima volta volta appunto nella vostra storia voi usate in quanto attori professionisti, perché il vostro teatro documentario vi porta spesso a stare più sulla soglia in ascolto di persone, di esseri che sono appunto in situazioni, diciamo, di naufragio, di pericolo, di perdita di lavoro, insomma di situazioni sicuramente emergenziali che non richiamano la rappresentazione, non richiamano la fiction. In questo caso voi lavorate con attori professionisti, avete chiesto l'aiuto, la collaborazione anche di un altro drammaturgo. Ecco, è questa composizione, Enrico Baraldi, alla fine come suona?
2: Beh, intanto parto dal titolo, perché come dicevi giustamente tu, abbiamo scelto questa parola, gone, che è la traduzione in inglese di un termine veramente affascinante della lingua georgiana, perché in georgiano l'espressione lasciare il paese significa sia andarsene, sia morire. Loro, per indicare la fine di una vita, indicano attraverso l'espressione di lasciare la terra. Lasciare la terra vuol dire anche partire dal proprio paese, quindi in qualche modo già la lingua ci suggerisce quanto sia un lutto, evidentemente percepito come un lutto, quello di rompere un rapporto con il luogo in cui si ha le proprie radici, in cui si vive della propria cultura, che è in Georgia davvero una cultura profondissima, incredibile, anche molto affascinante, molto difficile da capire, da interpretare in questa porta. La Georgia è una di quelle porte tra Oriente e Occidente, e quindi in quanto tale porta con sé un fascino, una complessità incredibile. E abbiamo deciso di lavorare su questo tema attraverso un percorso abbastanza articolato, in cui abbiamo proposto a questo straordinario gruppo di attori e attrici una metodologia di lavoro piuttosto inusuale per loro, cioè quella di mettersi all'interno di un processo documentaristico, un po' a partire da quella che è la nostra pratica, come dicevi tu, di indagine della realtà, essendo allo stesso tempo soggetto e oggetto dell'indagine, ovvero essendo loro stessi a muoversi in un'indagine attraverso interviste a propri conoscenti, propri familiari che hanno deciso di lasciare il paese, ed essendo anche essi stessi oggetto di una propria indagine rispetto alla loro condizione di chi ha deciso di restare e chi ha anche rinunciato a un tentativo di partenza per affermare la propria identità nel proprio paese. E in questo percorso, è stato un percorso davvero molto molto affascinante, complicato, interessante, abbiamo deciso di coinvolgere Riccardo Tabilio, che è un amico, drammaturgo e collaboratore storico della nostra compagnia, che ha davvero la capacità, forse più che me e Nicola, di sapere organizzare dei materiali che spesso sfuggono, vanno in tante direzioni differenti, riportarli a un centro drammaturgico, e quindi ci ha dato davvero una mano a organizzare questi materiali, che appunto, essendo condotti nella ricerca da 9 persone differenti, un cast che per noi italiani sembra un numero esorbitante, non eravamo abituati a avere tra le mani così tanti professionisti della scena, è quindi stato un grosso lavoro di sintesi, che ha portato alla drammaturgia di questo spettacolo, che penso potrà essere in Italia davvero particolarmente interessante, perché ci mostra un lato nascosto di un fenomeno a cui in realtà siamo tutti quanti molto abituati ad assistere dall'altro lato, no? Noi vediamo queste persone che da questi paesi con dei nomi strani che non conosciamo nemmeno bene sulla mappa geografica arrivano e fanno dei lavori che incrociano le nostre vite, sono magari lavori di cura nelle nostre famiglie o nei servizi attorno a noi o

Entrare brevemente anche nelle atmosfere dello spettacolo di cui stiamo parlando, che è Gone della compagnia Kepler 452. Lo spettacolo è coprodotto dall'Erte Emilia Romagna Teatro, che ormai vi accompagna da diversi anni, ed è recitato, come ci stiamo raccontando, in georgiano con sopratitoli, ma ci sono anche dei momenti musicali e cantati particolarmente intensi.

0: then we fell.
1: Ecco, ovviamente questa non era la lingua georgiana, ma era la lingua inglese. Era un momento appunto musicale dello spettacolo Gone dei Kepler 452. Abbiamo al telefono Nicola Borghesi e Enrico Baraldi, che ci stanno appunto raccontando la gestazione, come è andato appunto tra andate e ritorni tra la Georgia e l'Italia. Allora, ci stiamo avviando alla conclusione, stiamo andando verso la notte, direi, ma comunque Nicola Borghesi, un'ultima domanda un po' su queste figure, no? Abbiamo detto che stiamo parlando di migrazione, stiamo parlando di personaggi che magari fanno parte dei nostri scenari quotidiani, che sono entrati nelle nostre case e che a fatica riescono ad avere il volto, sì, ma insomma una storia, la voce, la possibilità di parlare. Siamo in una sala d'attesa che potrebbe essere l'area d'imbarco di un aeroporto, una grande stazione ferroviaria, insomma questo non lo sappiamo, e ci sono vari racconti. Abbiamo per esempio, appunto leggendo il copione, ci sono dei personaggi veramente molto molto potenti. C'è Keita che racconta di come in Georgia per esempio lei non riesca a portare al cinema la figlia per vedere un cartone animato perché il biglietto è troppo caro però come il cibo. C'è Liza che vuole raggiungere sua madre in America perché non la vede da ben 12 anni. C'è Giorgi che racconta il suo terzo arresto. Si parla anche non soltanto degli attori che perdono il lavoro, dei teatri che chiudono, che fra l'altro era anche materia di un altro spettacolo di un altro giovane artista italiano, di Leonardo Manzan, che con La Festa ci aveva fatto conoscere un altro teatro e altri artisti che avevano portato qui al Teatro India di Roma appunto le loro storie, e voi ne portate delle altre. E questi attori che vi hanno raccontato in maniera così disarmata, così sincera, le loro storie o le storie di amici, di persone che conoscevano molto bene, poi vedendosi rappresentati, diciamo, allo specchio adesso, che sensazione c'è, diciamo, a pochi giorni dalla prima, Nicola Borghesi?
2: Ah, io sono molto emozionato del fatto che venga in Italia. Sarà veramente singolare rivederli qua, nel senso che appunto noi siamo sempre stati ospiti del loro habitat e adesso vengono loro ospiti qua, e il nostro pensiero principale è che possano sentirsi a casa e trovare il migliore dialogo possibile con il pubblico italiano, che è una cosa che a loro sta enormemente a cuore. E sì, penso proprio che il principio di ingaggio fosse un po' quello che diceva prima Enrico. C'è un passo dello spettacolo al quale personalmente sono particolarmente affezionato, e che naturalmente uno spettacolo che abbiamo fatto in Georgia per il pubblico georgiano.

0: Giano, prestando attenzione continuamente a capire quali potessero essere le diverse parti che avrebbero dialogato in un certo modo con il pubblico georgiano e con quello italiano, perché credo diranno cose diverse ai due pubblici. E credo che il pubblico italiano, una cosa che può portarsi a casa, appunto, è vedere da vicino che cosa c'è prima delle persone migranti che incontriamo in Italia. Intendo dire, c'è un passo in cui Keta Shvetishvili, è una grande attrice, come peraltro tutti loro, racconta di una ricerca che ha fatto di questo gruppo Facebook che si chiama Georgiani a Napoli, in cui una donna georgiana fa un piccolo prontuario di quello che si deve sapere prima di venire in Italia.
1: Esatto.
0: La conclusione è: bisogna cercare di essere invisibili. E
1: Ecco.
0: quindi noi non sappiamo tante cose, un po' perché non ce ne interessiamo, un po' perché è suggerito dalle circostanze alle persone che vengono qua di rendersi il meno visibili possibili. Ecco, questa mi sembra invece un'occasione di visibilità.
1: Esatto, e noi ci auguriamo appunto di guardarli bene in volto e di ascoltare le loro storie. Guido, noi salutiamo i nostri ospiti, grazie
2: Li
1: Nicola.
2: ricordiamo in Place of Safety, di cui abbiamo parlato molto a lungo lo scorso anno, se non mi ricordo male. Fu una bellissima esperienza condividere con loro quell'idea, quel viaggio, no? E quindi
1: Esatto.
2: grazie,
1: Quindi
2: grazie davvero
1: grazie,
2: anche per il vostro
1: grazie.
2: lavoro.
1: Grazie e buonanotte. Ricordo ancora una volta il 23 e il 24 ottobre al Teatro Bonci di Cesena.
2: Grazie Kate Paso per questa nuova puntata di Teatri in Prova. Ci rivedremo, risentiremo lunedì prossimo. Radio Trujillo, Radio 3 Suite, bisogna dirlo bene, lentamente, anche se i secondi passano.
1: Sì.
2: Se ne va Nanna, conscia di aver fatto, speriamo, il suo dovere. Giorgio Spolverini, Emilio Parisi, Guido Barbieri qui al microfono. Noi ci vediamo domani, ci vediamo, ci sentiamo domani alle 20 in diretta dall'auditorium di Bolzano per un concerto d'orchestra Haydn di Bolzano e Trento con Marco Mandolino, Luca Pasquali, Clelia Caffiero e Fabio Cefraglio Ciardi. Ci racconterà la serata. A domani, allora, a tutte e tutti, una notte serena.

L'inconfondibile incedere vocale di Blixa Bargeld qui insieme al duo Kiku apre molto bene, direi, una nuova settimana di battiti qui nella notte di Radio 3, quindi un caro saluto da noi Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi e Simone Sottili. Nonsense Rock and Roll declama Blixa Bargeld in questo brano che fa parte del primo lato di un disco intitolato Sujo e che segna l'incontro a tre livelli tra il progetto svizzero Kiku, guidato dal trombettista e compositore Yannick Barman e dal batterista e percussionista Cyril Raigamé, con due voci, Blixa Bargeld appunto, e nella seconda parte con Black Cracker, artista multidisciplinare statunitense che vive tra Berlino, Lausanne e New York. I due musicisti svizzeri, i due Kiku, hanno messo in piedi la band da più di 20 anni, con l'idea di farne una formazione aperta e modulare, proprio così da ridefinire ogni volta la line-up e di conseguenza anche il linguaggio musicale, mentre al centro rimane stabile l'intreccio tra strumentazione acustica ed elettronica, la tromba e il laptop di Barman e la batteria e il campionatore di Raigamé, con gli ospiti, con la loro dose di voce, testo, ritmo e improvvisazione. Insomma, una bella piattaforma artistica flessibile. Everest Records ha pubblicato proprio in questi giorni Kiku and Blixa Bargeld and Black Cracker, con due distinti corpi di lavoro che condividono comunque l'architettura musicale generale. Sujo e It's All The Rage, il lato che ascolteremo nelle prossime notti. Ora proseguiamo con Toothpaste For Your Elephant, il buffo titolo scelto per la prima uscita realizzata da una neonata etichetta londinese, Owagin. Si tratta di una compilation che, scrivono dalla label, nasce dall'amore per la cultura underground delle cassette degli anni Ottanta, un omaggio alle notti trascorse ad ascoltare stranezze do-it-yourself e new no wave. L'antologia si muove tra i generi appunto delle sottoculture varie, con gli artisti scelti che provengono da ogni dove, alcuni emergenti, altri di lungo corso. Ci sono registrazioni inedite ma anche brani d'archivio. La prima band che iniziamo ad ascoltare è di Seattle, si chiamano Idol Co. Sea.

Idol, così sorta di supergruppo di Seattle formato da vari musicisti e musiciste provenienti da altre band che si muovono in diverse scene della città. Heads in Stereo è il brano che Idol, così ha realizzato per la compilation Toothpaste for Your Elephant, prima uscita del neonato catalogo, dicevo, dell'etichetta di base londinese o Huajin, credo sia un termine gaelico-irlandese, raccolta che propone 16 tracce pubblicata a maggio scorso e, come detto, dedicata a suoni sperimentali di ambient, dub, folk, psichedelia, punk e tante cose, insomma, che hanno il prefisso post. E gli Idol così riflettono bene lo spirito di questa bella iniziativa, omaggio al Do It Yourself anni 80, pensata per quei nottambuli, quegli esploratori notturni che cercano sonorità ruvide e fuori dagli schemi.

E dopo la raccolta Toothpaste for Your Elephant abbiamo incontrato Ma Damba, una delle voci del Mali, classe 1965, che ha superato i 40 anni di carriera e tiene ben salda la propria musica, le radici tradizionali del paese, e lo conferma con questo disco, Tabolo Cura, pubblicato da One World Records qualche mese fa, dal quale abbiamo ascoltato Nantan Mademba, illustre figlia d'arte, suo padre, il compianto Djeli Baba Sissoko, era il leader dei griot della regione di Bamako, che ha raccontato l'epopea dell'intero Mandingo alla Radio Nazionale, accompagnato col suo Ngoni, e sua zia era Fanta Damba, griot, donna, un gelimusso. Madamba invece si è trasferita in Francia nei primi anni Ottanta e da là ha proseguito l'arte di famiglia, è diventata anche un supporto per tutta la comunità maliana in esilio. Madamba, questa è la sua lenta ballata, Mugnusso.

Mugnussò la saggezza imparata direttamente dalle donne di famiglia, la mamma, la nonna e la zia, ai classici strumenti tradizionali, longoni, il gambrì, la calabascia. Qui si aggiunge la fisarmonica e i cori. Tabolo Cura è il titolo del nuovo album per la Griot, la Gelimusso di Bamako, Mademba. Di lungo corso anche uno dei gruppi che ha segnato la fusione tra jazz e hip hop, cioè gli Us 3, che sono tornati a firmare un disco gustosissimo, si intitola Snap, Crackle and Bop. È uscito ufficialmente una decina di giorni fa, il 2 ottobre, e pur rimanendo sostanzialmente fedele allo spirito sonoro che li caratterizza da tanti anni, Jeff Wilkinson, alla mente, il produttore degli Us 3, si affida anche a eclettiche influenze e diverse contaminazioni. L'MC è Akhil Dazan ed è anche l'unico vocalist dell'album, una novità per gli Us 3, e oltre a Akhil Dazan e Jeff Wilkinson troviamo tre collaboratori storici: Ed Jones al sassofono e al flauto, Brian Corbett alla tromba e al trombone, Mike Gorman alle tastiere. Snap, Crackle and Bop è il titolo dell'album, questa è One Step Ahead, i nuovi Us 3.

Objets enchâssés dans des anneaux planétaires, oggetti incastonati in degli anelli planetari, senso di qualcosa di molto terreno, intimamente legato a qualcosa di cosmico, vicino e lontano, passato e futuro, rassicurante e inquietante, melodie dolci e improvvisazioni aspre, tutto questo è tenuto insieme dal gruppo Accident Fantôme che abbiamo appena ascoltato, anche nel suono di strumenti come le onde Martenot, l'arpa, la chitarra a 12 corde, flauto sintetizzatore e anche un organo a canne della chiesa di Raricourt, ed è proprio in questo piccolo centro, nella chiesa di questo piccolo centro che si trova nel nord-est della Francia, che hanno registrato gli Accident Fantôme, un disco che è uscito per l'etichetta belga Moly del Trot e dal quale abbiamo ascoltato Rhubarbe Bleue. Vi proponiamo un'altra traccia, una lunga traccia di più di 10 minuti, tratta da questo stesso disco, si intitola Cosmos.

I tempi lunghi di una musica espansiva dove si incontrano folk arcano, elettronica visionaria, atmosfere gotiche e cinematiche, la musica frutto dell'incontro tra due gruppi già esistenti, Accident du Travail e Fantôme Josepha, insieme hanno formato Accident Fantôme e loro sono Julie Normal alle onde Martenot, Josepha Mougenot all'arpa, Arnaud Marcaille alla chitarra elettrica a 12 corde e infine Olivier Desmaux al flauto, ai sintetizzatori, agli effetti e all'organo. A Cannes hanno pubblicato questo disco molto interessante per Moly d'Altro lo scorso giugno. Il disco si intitola Objets enchâssés dans des anneaux planétaires e abbiamo ascoltato questa Cosmos e stiamo attraversando una parte di battiti in cui si esplora la convivenza tra gli opposti, che forse però opposti non sono, perché questa è la lettura di Ava Rabiat del rapporto uomo-macchina, rapporto che lei vede piuttosto in una relazione di intreccio strutturale, ed è il tema del suo secondo disco, di questa musicista e artista multi mediale, un disco dal quale ascoltiamo questa traccia intitolata Snack Zapitania.

composizioni dove Rabiat disegna un campo sonoro dove la dimensione naturale, organica e quella artificiale, tecnologica si sovrappongono e si confondono. Il disco si intitola Ciao Witalnyk Ciao, questo in polacco, quindi non so se la pronuncia può essere più o meno corretta. Comunque in italiano sappiamo che significa frenesia di corpi virtuali. Abbiamo ascoltato da questo disco una traccia intitolata Snack Zapitania che ci conduce al nuovo disco di Space Africa.

0: No, not yet, not now. I've given up wondering or dreaming of an inverse world where I will magically fit in, or maybe feel like I belong. I so desperately imagine a homecoming that has not happened. I walk through the door, everyone claps, wide grins on their faces. And everyone's wearing a college shirt that never wrinkles, despite the fact that they've been laying down comfortable for hours. They pour me a drink and pat me back in the ways dads do when they're scared to touch you. A single flower, my favorite flower, will be handed to me. In fact, I'll be stumbling in so much that everyone will make space for me to sit. Welcome down, and my chest will feel so warm. We won't use words because they understand me and I understand them. It'll be telepathy in a series of symbols or sounds. First boy I ever loved, I never had to talk to. Just point or start a half sentence and he'd understand. I wonder if that's what heaven's like.
1: La parola è centrale nel nuovo disco targato Space Africa, parola cantata o anche recitata, come in questo brano, con una sorta di flusso di coscienza da parte di The Wen. Il brano era If This Is Hell, tratto da Quiet Storm, disco uscito a fine settembre. E la parola è centrale anche nel nuovo disco di Ava Rabiat, dove si alternano e si confondono il polacco e l'inglese con brandelli di linguaggio informatico e termini tecnici vari, una ibridità linguistica che diventa espressione di un'identità frammentata. Il disco dell'artista polacca residente a Berlino si intitola Schau Witwalny Ciao e il brano che vi proponiamo questa notte a Battiti qui su Radio 3 è Error.

È uscita quest'estate la nuova pubblicazione firmata The Resurrectionists, la band post-hardcore di Milwaukee ha raccolto due EP su un unico disco 12 pollici, uno si intitola Anytime You Make a Place for Them, è già edito, e il nuovo Ok, Let's Play King. E presentando questa nuova uscita la band ha scritto: abbiamo finalmente rinunciato a definirci attraverso un genere. E infatti nel lavoro troviamo sonorità punk ovviamente, ma anche ballate di ruvido folk rock and roll, soprattutto nella seconda parte che vede anche il ritorno al banjo di Joe Cannon. Dal primo EP abbiamo ascoltato Jokers and They Jokes, e questa invece è la title track dell'EP inedito Let's Play King, The Resurrectionists.

Double EP, la combinazione di due EP distinti, ora pubblicati insieme dai Bizzarri, The Resurrectionists, band molto interessante del Wisconsin, che sotto l'ala post-hardcore ha preso poi direzioni diverse, sempre tese e selvagge. E prima di ascoltarli ancora, apriamo anche il nuovo disco di Christine Hersh, la cantautrice che nei primi anni '80 si è fatta conoscere con Throwing Muses, insieme a Tanya Donnelly, e poi per entrambe una bella carriera solista. A settembre è arrivato il nuovo disco firmato Christine Hersh, si intitola Sugar on Blackstone, e si apre con questa Dark Eyed Janko.

Sugar on Black Stone, la nuova bella tappa discografica per la storica cantante della 4AD ex Throwing Muses, è tornata a sfornare canzoni dark, cupe, trattate sempre però con delicatezza, anche quando attinge a riflessioni particolarmente intime sul senso di casa, sradicamento e memoria. Questo è il brano che chiude il lavoro, Samson, Kristen Hirsch.

Sugar on Blackstone è il nuovo titolo, il nuovo capitolo della ricca discografia di Kirsten Hirsch, pubblicato dalla fidata Fire Records. Per salutarci torniamo al double EP pubblicato dai Resurrectionists, sempre turbolenti e ostinati, doppio EP, dicevo, pubblicato da Seismic Wave. Questa è Amen.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce, Yaya Forte legge Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark. Prima puntata.

Parlando con le ragazze della Masia Blaine, i ragazzi erano rimasti dall'altro lato delle biciclette con le mani sul manubrio, il che erigeva tra i sessi una barriera protettiva e creava l'impressione che i ragazzi potessero dileguarsi da un momento all'altro. Le ragazze non potevano togliersi il panama perché i cancelli della scuola erano ancora in vista ed essere a capo scoperto andava contro il regolamento. Certe infrazioni in merito alla posizione del cappello venivano tollerate dalla quarta liceo in su, purché nessuna lo portasse sulle 23. Ma esisteva pur sempre una serie di sottili varianti alla regola che imponeva la falda all'insù sulla nuca e all'ingiù sulla fronte. E le cinque ragazze, vicinissime l'una all'altra per via dei maschi, portavano il cappello ciascuna con una precisa differenza. Queste ragazze formavano il gruppo della Brody. Le chiamavano così ancora prima che la direttrice desse loro quel nome, con scherno, quando all'età di 12 anni erano passate dalle inferiori alle superiori. Già allora si riconoscevano subito come allieve di Miss Brody, essendo ampiamente informate su una quantità di argomenti estranei, come diceva la direttrice, al programma curricolare di nessuna utilità per la scuola in quanto tale. Si venne a sapere che le ragazze avevano sentito parlare dei gruppi di Oxford e di Mussolini, dei pittori del Rinascimento italiano, dei vantaggi per la pelle delle creme detergenti e del tonico di amamelide rispetto alla semplice acqua e sapone, e che conoscevano il termine menarca. Avevano ascoltato la descrizione della casa londinese dell'autore di Winnie Pooh, della vita amorosa di Charlotte Bronte e dei trascorsi sentimentali della stessa Miss Brody. Erano al corrente dell'esistenza di Einstein e delle argomentazioni di chi metteva in discussione la veridicità storica della Bibbia. Conoscevano i rudimenti dell'astrologia, ma non la data della battaglia di Flodden nella capitale della Finlandia. Tutte le ragazze di Miss Brody, eccetto una, contavano sulle dita come la loro insegnante, con risultati più o meno corretti. Ancora a 16 anni, in quarta liceo, dopo la scuola, si attardavano fuori dal cancello e si erano ormai adattate al regime ortodosso, conservavano l'inequivocabile marchio Brody ed erano famose in tutta la scuola, vale a dire guardate con sospetto e scarsa simpatia. Ma non mostravano il minimo spirito di squadra e anche tra loro avevano ben poco in comune, a parte la perdurante amicizia con Jim Brody. Quest'ultima insegnava sempre alle inferiori ed era tenuta in gran sospetto. La scuola femminile Masia Blaine si finanziava parzialmente con il lascito della ricca vedova di un rilegatore di libri di Edimburgo che prima di morire, verso la metà dell'Ottocento, era diventata un'ammiratrice di Garibaldi. Il virile ritratto della benefattrice stava appeso nel grande atrio dell'istituto ed era onorato ad ogni anniversario della fondazione con un mazzo di fiori scelti tra quelli che durano a lungo, come i crisantemi e le dalie. I fiori venivano messi in un vaso sotto il ritratto, sopra un leggio e accanto a una Bibbia aperta sulla quale era sottolineata in inchiostro rosso la frase «Una donna perfetta, chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle il suo valore». Le ragazze che si attardavano ora sotto l'albero, strette spalla a spalla per via dei maschi, andavano tutte famose per qualche cosa. Monica Douglas, la quale adesso ricopriva l'incarico di studentessa vigilatrice, era famosa più che altro per i calcoli matematici a mente e per gli accessi di collera che la inducevano a menare sberle a destra e a sinistra. Aveva il naso sempre rosso, sia d'estate sia d'inverno, lunghe trecce scure e due gambone che parevano tronchi.
Da quando aveva compiuto 16 anni, il Panama lo portava ben più su del normale, appena appoggiato come se le stesse stretto e come se lei sapesse che sarebbe apparsa grottesca comunque. Rose Stanley andava famosa per il sesso. Si sistemava il cappello sui capelli biondi e corti in una maniera che non aveva niente di speciale, però schiacciava la calotta da entrambi i lati. Eunice Gardiner, piccola, ben fatta e famosa per l'agilità da silfide in ginnastica e l'eleganza nel nuoto, teneva la falda all'insù davanti e all'ingiù dietro. Sandy Stranger portava il cappello con tutta la tesa piegata all'insù e spinto il più possibile indietro con l'ausilio di un elastico che faceva passare sotto il mento. Sandy aveva l'abitudine di mangiucchiarlo e quando l'aveva mangiucchiato tutto ne cuciva al cappello uno nuovo. Era vagamente nota per gli occhi molto piccoli, quasi inesistenti, ma senz'altro famosa per il modo in cui pronunciava le vocali, che nel lontano passato, quando ancora era alle inferiori, mandava in estasi Miss Brody. «Su, vieni a recitarci qualcosa, per favore. Oggi è stata una giornata faticosa». Lasciò il telaio, lasciò l'ordito, fece tre passi sull'assito, vide fiorir la ninfea nella spuma, vide l'elmo e vide la piuma e posò lo sguardo su Camelot. «Ah, queste cose rigenerano», era solita dire Miss Brody, descrivendo un arco con la mano verso la scolaresca di bambine decenni in attesa della campanella che avrebbe ridato loro la libertà. «Se manca una visione ispiratrice», aveva assicurato loro Miss Brody, «il popolo muore. Eunice, vieni a fare una capriola che ci fornisca un diversivo comico». Adesso i ragazzi in bicicletta stavano prendendo in giro Jenny Gray per il modo di parlare che aveva imparato a scuola di dizione. Jenny voleva fare l'attrice. Era la migliore amica di Sandy. Portava il cappello con la tesa piegata decisamente all'ingiù sulla fronte, era la più carina e aggraziata del gruppo e andava famosa per questo. «Non essere villano, Andrew», disse nel suo tono affettato. Fra i cinque ragazzi c'erano tre Andrew e tutti e tre si misero a rifarle il verso. «Non essere villano, Andrew», mentre le ragazze ridevano sotto i panama sussultanti. In quella arrivò Mary McGregor, l'ultima del gruppo, che doveva la propria fama al fatto di essere una broccola taciturna, una nullità con la quale tutti se la potevano prendere. Insieme a lei c'era un'estranea al gruppo. Joyce Emily Hammond, la ragazza ricca, la piccola delinquente della scuola, mandata di recente alla Masia Blaine come ad un'ultima spiaggia, perché nessun altro istituto e nessuna governante erano più in grado di tenerla a bada. Portava ancora l'uniforme verde della scuola precedente. Quella delle altre ragazze era viola scuro. Fino a quel momento, comunque, aveva tirato al massimo qualche pallina di carta al maestro di canto. Joyce Emily insisteva nel farsi chiamare con entrambi i nomi e le stava tentando tutte per essere accolta nel famoso gruppo. Pensava che il doppio nome le avrebbe conferito la necessaria distinzione, ma non c'era niente da fare e lei non capiva come mai. «Sta arrivando una professoressa», disse in quel mentre e accennò con la testa al cancello. Due Andrew spinsero la bicicletta sulla strada e tagliarono la corda. Gli altri tre ragazzi rimasero temerariamente, ma con la testa girata dall'altra parte, come se si fossero fermati lì soltanto per ammirare le nuvole sopra le colline di Pentland. Le ragazze fecero capannello, fingendo d'essere prese in una discussione. «Buon pomeriggio», disse Miss Brody quando le ebbe raggiunte. «Sono parecchi giorni che non vi vedo, ma non vogliamo certo trattenere questi giovanotti nelle loro biciclette. Arrivederci, ragazzi!»
Il famoso gruppo si allontanò insieme a Miss Brody con Joyce, la nuova delinquente, al seguito. «Non credo di conoscere la nuova arrivata», disse Miss Brody scrutando Joyce con attenzione. E una volta fatte le presentazioni, «Bene, cara, noi dobbiamo andare». Sandy si voltò a guardare Joyce e Emily che si allontanava nella direzione opposta. Prima a passo normale, poi sgambettando tutta scomposta malgrado l'età, lasciando il gruppo della Brody alla sua vita segreta, come era stato 6 anni addietro, ai tempi della loro infanzia. «Farò di voi delle ragazze mature», aveva detto Miss Brody all'epoca. «Le mie allieve sono sempre la crème della crème». Dietro alle compagne e a Miss Brody, Sandy fissò con gli occhietti sottili il naso rosso di Monica, ripensando a quella frase. «Vorrei che veniste a cena da me domani sera», disse Miss Brody. «Tenetevi libere, eh?» «La filodrammatica», mormorò Jenny. «Trova una scusa», rispose Miss Brody. «Devo consultarvi a proposito di una nuova macchinazione per indurmi a dare le dimissioni. Inutile dire, ad ogni modo, che non le darò». Nonostante le parole forti, il tono era come sempre pacato. Miss Brody non parlava mai dei fatti suoi alle colleghe, ne parlava solo a quelle sue ex alunne con le quali era entrata in confidenza. C'erano stati altri tentativi per mandarla via dalla Massey a Blaine, tutti sventati. «Si è nuovamente accennato all'opportunità che io faccia domanda presso una scuola progressista, dove i miei metodi sarebbero più consoni a quel tipo di insegnamento di quanto non siano alla Blaine. Ma io non intendo chiedere un posto in una scuola di mattoidi. Rimarrò in questo laboratorio didattico. Perché la pasta cresca ci vuole il lievito. Datemi una bambina a un'età influenzabile e sarà mia per la vita». Le ragazze del gruppo sorrisero, intendendo quelle parole ciascuna a modo suo. Miss Brody accese d'un lampo i suoi occhi castani come espressivo accompagnamento alla voce pacata. In controluce, il suo profilo scuro, aquilino, le conferiva tutto l'aspetto di una donna formidabile. Il gruppo non dubitò nemmeno per un attimo che avrebbe vinto lei. Era più facile immaginare Giulio Cesare che faceva domanda per insegnare in una scuola progressista che non Miss Brody. Mai avrebbe dato le dimissioni. Se le autorità scolastiche volevano liberarsi di lei, l'unica era assassinarla. «Chi sono i congiurati stavolta?» chiese Rose, che era famosa per il sex appeal. «Delle persone che mi avversano, parleremo domani sera», rispose Miss Brody. «Ma vi assicuro che non riusciranno nel loro intento». «No», dissero tutte, «certo che no». «Non adesso che sono nel mio fulgore», disse Miss Brody. «Questi sono gli anni del mio fulgore». «È importante riconoscere gli anni del fulgore, non scordatelo mai». «Ah, ecco il mio tram! Scommetto che non troverò da sedere». «Siamo nel 1936, è finita l'epoca della cavalleria».

6 anni addietro, Miss Brodie aveva accompagnato la sua nuova classe a fare lezione di storia sotto il grande olmo nel giardino. Camminando lungo i corridoi della scuola, erano passate davanti all'ufficio della direttrice. La porta era spalancata, la stanza vuota. «Venite, bambine!» aveva detto Miss Brodie. «Guardate!» Si erano affollate davanti alla porta aperta mentre Miss Brodie additava un grande manifesto attaccato con le puntine da disegno alla parete di fronte che riproduceva il faccione di un uomo. Sotto c'era scritto «La sicurezza prima di tutto». Questo è Stanley Baldwin, che entrò in carica come primo ministro e ne uscì in breve tempo, spiegò Miss Brodie. Miss McHale ha lasciato dove stava perché crede nello slogan. Ma non è vero che la sicurezza viene prima di tutto. Bontà, verità e bellezza vengono ancora prima. Seguitemi! Quello fu per le bambine il primo sentore di un dissidio fra Miss Brodie e il resto del corpo insegnante. Anzi, alcune scoprirono proprio allora che possono esserci divergenze tra adulti legate da una comune posizione di autorità. Esaltate dalla sensazione di partecipare a qualcosa che sapeva vagamente di rissa, senza con ciò correre rischi, seguirono la pericolosa Miss Brodie sotto l'ombra sicura dell'olmo. Molte volte in quell'autunno di sole le bambine, tempo permettendo, fecero lezione sedute su tre panche disposte intorno all'olmo. «Tenete su il libro», ebbe spesso a dire Miss Brodie quell'autunno. «Tenetelo ben alto, casomai arrivassero gli intrusi. Se arriva qualche intruso, noi stiamo facendo lezione di storia, di poesia, di grammatica». Le bambine tenevano i libri ben alti e gli occhi fissi non sulla pagina, ma su Miss Brodie. «Intanto vi parlerò delle mie vacanze in Egitto. Vi parlerò di come si curano la pelle e le mani, del signore francese che ho conosciuto in treno mentre andavo a Biarritz. E devo assolutamente parlarvi dei quadri che ho visto in Italia. Chi è il più grande pittore italiano?» «Leonardo da Vinci, Miss Brodie. Sbagliato. La risposta è Giotto. È lui il mio pittore preferito». Certi giorni a Sandy sembrava che Miss Brodie avesse il torace piatto, senza la minima protuberanza, dritto come la sua schiena. Altri giorni, invece, quel torace prendeva la forma di un seno voluminoso, molto vistoso, qualcosa su cui puntare gli occhietti minuscoli nei giorni di lezione in classe, quando Miss Brodie spiegava, tenendo la testa castana ben eretta e guardando fuori dalla finestra, come Giovanna d'Arco. «Vi ho ripetuto sovente, e le vacanze appena trascorse me ne hanno dato la certezza, che per me sono davvero iniziati gli anni del mio fulgore. Ma quello del fulgore è un momento sfuggente, e voi bambine, quando sarete grandi, dovete stare allerta per riconoscerlo in qualunque periodo della vita si presenti. E allora dovrete viverlo pienamente. Mary, che cosa hai sotto il banco? Che cosa stai guardando?» Mary se ne stava seduta là come una broccola, troppo tonta per inventare una scusa, troppo tonta per dire bugie. Non sapeva proprio fingere. «Un fumetto, Miss Brodie. Vuoi dire un fouilleton?» Risatine. «Un giornalino a fumetti», rispose Mary. «Un giornalino a fumetti, ma non mi dire. Mary, quanti anni hai?» 10, signora maestra». «Sei troppo grande per i fumetti a 10 anni. Dallo a me». Miss Brodie sfogliò le pagine colorate. «Tim la tigre?
«Ma non mi dire!» e lo gettò nel cestino. Poi, sentendo che tutti gli occhi erano rimasti puntati sul cestino, lo ripescò, lo stracciò in maniera irrecuperabile e lo ributtò via. «Ascoltatemi bene, bambine. Il fulgore è il culmine della nostra vita e il momento a cui tendiamo fin dalla nascita. Ed ora che per me è arrivato... Sandy, ti vedo distratta. Di che cosa stavamo parlando?» «Del suo fulgore, Miss Brody. Se nel corso della prossima lezione arriva qualcuno», disse Miss Brody, «ricordatevi che è l'ora di grammatica. Intanto vi racconterò qualcosa della mia vita, di quando avevo qualche anno di meno e sei più di lui». Si appoggiò all'olmo. Era una delle ultime giornate di autunno e le foglie cadevano a piccole raffiche. Cadevano sulle bambine, che le spazzavano via dai capelli e dal grembo, felici di avere una scusa per muoversi. «Stagione di nebbie e di succosi frutti. Ero fidanzata con un giovane all'inizio della guerra, ma egli cadde sul campo di battaglia delle Fiandre», disse Miss Brody. «Sandy, è forse giorno di bucato oggi?» «No, Miss Brody. Vedo che ti sei rimboccata le maniche. Io non intendo avere a che fare con bambine che si rimboccano le maniche della camicetta, anche se fa bel tempo. Tirale giù subito. Siamo persone civili qui». «Ah, Hugh cadde una settimana prima che fosse annunciato l'armistizio. Cadde come una foglia d'autunno, benché avesse appena 22 anni. Quando torneremo in classe, cercheremo le Fiandre sulla carta geografica e il punto dove fu sepolto il mio innamorato, prima ancora che voi foste nate. Era un ragazzo di campagna, un gran lavoratore, povero, ma quanto colto e intelligente. Quando mi chiese di sposarlo, disse: "Dovremo bere acqua e camminare adagio". Era il suo modo contadino di esprimere l'idea di una vita semplice. Berremo acqua e cammineremo adagio. Che cosa significa questa espressione, Rose? Che avreste fatto una vita semplice, Miss Brody, rispose Rose Stanley, la quale 6 anni dopo sarebbe stata famosa per il sesso. La storia del fidanzato caduto in guerra era a buon punto quando fu avvistata Miss McKay, la direttrice, che stava attraversando il prato e veniva verso di loro. Dagli occhietti porcini di Sandy le lacrime colavano giù copiose e avevano contagiato la sua amica Jenny, poi famosa in tutta la scuola per la sua bellezza, la quale con un singulto si mise a frugare.

punto, anche Rose Stanley si era messa a piangere. Sandy seguì con la coda degli occhi umidi l'avanzata di Miss McKay, testa e spalle avanti sul prato. «Ah, sono venuta a farvi una visitina, ma devo scappare subito», disse la direttrice. «Perché piangete, bambine?» «Le ha commosse un episodio che ho appena raccontato. Sa, stiamo facendo lezione di storia», rispose Miss Brody, intercettando con calma e precisione una foglia che le si posò sul palmo della mano. «Piangere su un fatto storico a 10 anni?» esclamò Miss McKay rivolta alle bambine che si erano alzate in ordine sparso dalle panche, ancora abbagliate da Hugh il guerriero. «Comunque, sono venuta soltanto a farvi una visitina e devo scappare. Dunque, bambine, è iniziato il nuovo anno scolastico. Spero che abbiate passato tutte delle splendide vacanze e non vedo l'ora di leggere i vostri splendidi temi sull'argomento. Però, dico io, a 10 anni non dovreste star lì a piangere sulla storia. Avete fatto bene a non rispondere alla domanda che vi è stata rivolta», disse Miss Brody alla classe quando Miss McKay se ne fu andata. «Conviene nelle situazioni difficili non dire una parola né bianca né nera. Se la parola è d'argento, il silenzio è d'oro. Mary, mi stai ascoltando? Che cosa ho detto?» Mary McGregor, la broccola, soltanto occhi, naso e bocca come un pupazzo di neve, divenuta poi famosa per la sua stupidità e perché si faceva sempre sgridare, Mary McGregor, che a 23 anni avrebbe perso la vita nell'incendio di un albergo, azzardò: «Doro? Che cosa Doro?» Mary si guardò intorno, poi guardò il cielo. Sandy sussurrò: «Le foglie che cadono! Le foglie che cadono!» disse Mary. «È chiaro», commentò Miss Brody, «che non stavi attenta. Bambine, se darete retta a quello che vi dico, farò di voi la crème della crème.

Yaya Forte ha letto Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark. A cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
4: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Hollywood Party, l'avventura del cinema.
2: L'avventura del cinema a terra il venerdì su Radio 3 con una puntata, caro Dario Zonta, tutta dedicata al cinema, al rock, alla musica, vero?
6: Eh sì, il documentario musicale anche detto rockumentary, almeno rockumentary. Originariamente, e poi insomma, forse è un termine un po' vecchiotto, ma c'è qualcuno lì che ci può dire qualcosa di più su, ad esempio, la perfetta definizione che stiamo dando a questa nostra puntata?
2: Ci può dire tantissimo, noi lo speriamo almeno. Buonasera John Vignola.
7: Buonasera, mi state sicuramente sopravvalutando, però rockumentary direi che non è, è un appellativo improprio, perché i documentari che riguardano la musica sono un po' più vasti del rockumentary. Diciamo che quando si usava questo termine, storicamente si cercava di dare al rock una giustificazione culturale, ed è proprio per questo che

0: E adesso parleremo di un personaggio come Penn Baker che attraverso un celeberrimo film che riguarda Bob Dylan va in parallelo con questa crescita culturale del rock che non è più un momento, perché ci sono stati dei film che non erano documentary, ma insomma Hard Day's Night dei Beatles era comunque una fiction che raccontava la storia di un gruppo, per non dire poi di quello che è successo dopo, no? Quello che succede nella seconda parte degli anni 60 è anche l'istituzionalizzazione del rock che diventa anche il destinatario di documentari firmati da registi che non sono dei registi legati al mondo del rock e della musica e quindi lo giustificano culturalmente.
1: Siamo caldissimi, Dario, come ascolti, come puoi ascoltare, ma prima dobbiamo dare una notizia triste che è arrivata pochi minuti fa in redazione perché ci ha lasciato Francesco Gesualdi, un personaggio importante nel mondo del cinema italiano. Era nato a Roma l'11 febbraio del 57, era stato direttore della Marche Film Commission, direttore generale di Cinecittà Holding, segretario generale della Regione Lazio, presidente, uno dei fondatori del Roma Fiction Fest. È una notizia triste, insomma, che ci sentivamo il dovere di dover dare il prima possibile, vero?
2: Assolutamente.
1: E adesso ritorniamo su atmosfere molto più leggere, molto più frizzanti, con appunto il documentario musicale. E noi avevamo delle curiosità, anzitutto, sulle quali sollecitare John Vignola, che erano appunto, ne abbiamo parlato anche nel corso della nostra settimana, anzitutto a partire dall'exploit, no? Del documentario su Ultimo, sul grande concerto a Tor Vergata, che sta facendo bene anche in sala, no?
0: Beh, direi che da questo punto di vista c'è una simmetria perfetta tra l'esibizione dal vivo di Ultimo, il seguito dei fan e insomma 250.000 biglietti venduti per questo concerto su una cifra incredibile. E chiaramente il film in qualche modo filtra tutto questo, nel senso che è un film che questo da Guinness dei primati. Il cinema su questo c'entra un po' poco, credo che sia semplicemente lo dico in senso neutro, tribù, il collettivo, meglio, che sta intorno a Ultimo, che si raccoglie a Tor Vergata, in un altro palcoscenico e anche al cinema. Quindi è una fidelizzazione che ricorda, per esempio, gli Oasis e i loro fan.
1: E parleremo anche di quello, nei luoghi peraltro del giubileo di Wojtyla. Prima dobbiamo dare anche il numero degli SMS 335 56 34 296 per intervenire via WhatsApp o via SMS. Dario.
2: Sì, abbiamo voluto pensare questa trasmissione sul documentario musicale proprio a partire da questo dato di cronaca da Cinetel, perché comunque il film concerto di cui stiamo parlando, di Ultimo, ha avuto come dire, un exploit in sala, cioè a livello numerico che, come giustamente dice John Vignola, è paragonabile ai numeri che fa dal vivo. Però, e questa è la domanda che ti vorrei fare, John, non è sempre così, cioè ormai siamo abituati ai film concerto di diverse star, ce ne sono tantissimi, ma spesso, poi arriveremo anche agli Oasis, e il risultato in sala è tutt'altro che interessante, è
0: Beh, allora,
2: tutt'altro che interessante.
0: nel caso di Ultimo, come dicevo prima, è un clash, permettetemi questa parola, cioè è una simmetria tra quelli che lo vanno a sentire, cioè c'è fame di Ultimo anche al cinema, per dirla brevemente.
2: Ok.
0: È un film che,
2: Infatti.
0: cucito addosso su Ultimo, ha un valore cinematografico, lo sapete, abbastanza basso, non lo dico io, lo dico in generale, lo dico in generale
2: Certo.
0: quelli che l'hanno visto, i critici cinematografici, ma questo non è importante. L'importante è che questo concerto di Ultimo può sembrare un po' come, forse lo penseremo un giorno, io non credo, come l'apparizione di Elvis in TV alla fine degli anni 60, l'Elvis Comeback del 68, dove davanti allo schermo catodico si fa letteralmente il botto. C'è un artista amatissimo, aggiungo, osteggiato spesso da chi fa il mio mestiere. Ultimo è sempre stato trattato con un po' di sufficienza dai critici musicali di un certo tipo, sbagliando, perché così non si capisce il fenomeno. Quindi questa è una rivincita, mentre possiamo anticipare che se un film, magari come quello degli Oasis, non è al botteghino strabordante come andare a vedere un concerto, è che quel pubblico è un pubblico più consapevole. Stiamo parlando di un pubblico che
1: più adulto, anzitutto.
0: si aggira sui 40 anni e che si trova di fronte a una spesa notevole, perché vi ricordo che questo film concerto che io ho visto alla mostra e ho trovato invece filmicamente molto interessante,
2: Quello degli Oasis,
0: aveva
2: sì.
0: delle cifre incredibili, quindi più di 20 euro in